0: te. State ascoltando Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: shoes.
1: Touring 104 notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
3: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Marco Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
4: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
2: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta da L'immensa distrazione di Marcello Fois, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Bardello, La ragazzina di Valeria Perrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Uyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
2: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Marco Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è seguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
3: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2020. 25. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: L'ultima pagina in chiusura: sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Bardello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: 104. Touring 104.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche locali e riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: giocare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Oh mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Dietro ogni problema c'è un'opportunità. Galileo Galilei.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri.

0: Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona. Con AS3.
2: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
2: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
1: E vediamo in Italia con la cronaca: maxi operazione nazionale della polizia contro il traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
2: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
1: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Ballesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Comunicare è bene, comunicare bene è meglio. Danilo Arlenghi.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: way.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash It Memories, un super classico, ora!

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se è favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
2: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
2: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
1: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima delle esperienze a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. Seneca.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
10: Smash It's Up Chart.

0: fare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 trasmessi su Touring 104.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Clive Staples Lewis.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: scoprire il loro segreto, comunque raccontare al nostro pubblico e anche ai nostri tecnici e a chiunque ci stia seguendo in diretta quelli che sono degli accorgimenti, dei dati tecnici, dei segreti appunto, o anche sparare dei miti, cosa che faremo questa sera insieme al maestro Luciano Sorbillo.
1: Adesso
0: siamo in diretta.
1: Ma soprattutto per chi volesse realizzare, chi fa la pizza a casa, alzate la mano. Ah, ok, siete la maggioranza.
0: Tutti in pratica.
1: Come cucinate la pizza a casa quando la mettete nel forno? In che posizione utilizzate la teglia? Normale, la dovete capovolgere. Cominciamo da qui. Piano basso, teglia capovolta, carta da forno, pizza sopra. Che cosa accade? Che queste maledette teglie che abbiamo nei forni di casa sono incave all'interno, no? Come se creassero. Quando voi la mettete all'ultimo piano, piano terra, cioè proprio il piano terra basso, quella camera funge da accumulatore di calore. La pizza ha bisogno della prima spinta del calore e viene dal basso. Quindi spinge, la fate cucinare giusto il tempo. Quando dovete aggiungere la mozzarella o il fior di latte, passate all'ultimo piano, piano alto, da piano terra a terzo piano, e gli completate la cottura sull'ultima parte.

0: una farina che ha un assorbimento pari a 180-200 di W, che è quella professionale. Le W indicano la quantità di acqua che una farina può assorbire. Non è vero che il sale si mette alla fine. Anche questo vi hanno detto una grande stronzata negli ultimi anni. No, perché il sale a contatto col lievito, il lievito non cresce la pizza. No. Esistono test che noi abbiamo fatto in laboratorio a 30, 60, 90 e 120 minuti. 120 minuti sono 2 ore. In 2 ore un operaio fa 8 metri quadri di pavimento, un pizzaiolo non impasta. I tempi medi per fare un impasto sono 12-15 minuti, non di più, perché se no l'impasto si riscalda. Anzi, noi nella scuola napoletana il sale lo mettiamo nei primi 4 minuti, perché andiamo a creare subito dei ponti che ci servono per formare il glutine. Un pizzaiolo non impasta, i tempi medi per fare un impasto sono 12-15 minuti, non di più, perché se no l'impasto si riscalda. Anzi, noi nella scuola napoletana il sale lo mettiamo nei primi 4, perché andiamo a creare subito dei ponti che ci servono per formare il glutine, che è questo. Perché la pizza napoletana è diversa rispetto alle altre? Molti lamentano che è morbida, che è moche, sa flush. Perché noi lasciamo l'impasto riposare prima di andare a fare le palline. Almeno 40 minuti facciamo le palline, la lasciamo a temperatura ambiente, poi grazie a Dio nel 1980 ci siamo dotati anche noi dei frigoriferi. Frigorifero serviva a noi per conservare l'impasto, ove mai avanzasse. Ma quell'impasto veniva messo nella pasta che si faceva il giorno dopo, un po' come fanno i panificatori, che è la pasta di riporto. Si prendeva quell'impasto che era un po' più acido, è una pasta acida, e quella che al cliente. La pizza non si digerisce quando l'impasto è diventato etilico. Noi dobbiamo avere un bilanciamento tra il lattico e l'etilico. Se voi vedete chi è amante del mondo pizza, si è accorto che in questi anni stanno vendendo i prebiotici, i fermenti lattici da aggiungere agli impasti per pizza. Il lattico, quello che mio nonno nel 1940 ricavava dal taglio della mozzarella, avanzava quel latte che lui chiamava l'acqua nobile e lo metteva in percentuale al 10% su 10 litri di acqua, faceva un litro di questo siero e 9 litri di acqua. Ed serviva nella fase della fermentazione, della lievitazione, ad evitare che l'impasto diventasse alcolico prima. Se è vero che il corpo umano non riconosce l'alcol e impiega 7 giorni per smaltire una birra, non vedo perché dovremmo smaltire un impasto che oramai è andato alcolico contenuto su una pizza, dove poi ci mettono il pomodoro, che è un prodotto che fermenta, il latticino, che è un prodotto che fermenta, 600-700 grammi di roba sulla pizza. Poi ci prendiamo il caffè col dolcificante, torniamo a casa e diciamo: io la pizza non l'ho digerita. Io ho clienti che mangiano la pizza e mi chiedono al locale il caffè col dolcificante. Non glielo do, perché roba una pizza fritta di 2200 calorie, penso che ci vorrebbe un bel bicchiere di idraulico liquido, ma non un bel o il caffè
1: dolcificante.
0: Quindi la W è un indice di assorbimento di acqua, non è altro che questo. La pizza, il pizzaiolo onesto e coerente, se sa che l'impasto è andato oltre quelle ore e non è riuscito a gestirlo, dovrebbe prendere quella parte di impasto in percentuale, il 30%, e lo dovrebbe utilizzare in un impasto nuovo che va a realizzare il giorno successivo, e gli conferisce qualche profumo e qualche aroma in più rispetto ai prodotti chimici che aggiungono adesso. Io dico chimici perché adesso molti utilizzano l'E300, in realtà è una vitamina, è vitamina C. Mio nonno utilizzava il succo di limone. Allora io spesso nelle masterclass ai pizzaioli dico: pensate che quello che oggi facciamo noi lo facevano loro, ma nell'ignoranza più assoluta, perché i grani italiani, le farine italiane erano deboli, quindi per dare forza alla farina aggiungevano la vitamina C. Ed era il succo di limone che veniva messo a contatto col lievito e si aggiungeva alle farine. Voi, se fate un esperimento a casa e mettete 40 su un chilo di... farina, 40 ml di limone, sciogliete il lievito dentro con un po' di acqua tiepida e lo aggiungete. All'impasto scoprirete che in fase di cottura avrete uno sviluppo maggiore del 50%. Anche se andate a fare una montanarina fritta, scoprirete che a contatto col calore sviluppa molto in altezza. Poi gli scienziati moderni che fanno tutte queste pizze grandi, che sembrano quasi le mattonelle da 40 centimetri, aggiungono l'alcol etilico. È quello che si utilizza per fare il limoncello ed è un prodotto che si utilizzava in pasticceria già nel 1970-75. Quindi diciamo che sulla pizza non c'è sta niente da imparare se non seguire delle regole chiare. È una cosa che si fa con quattro prodotti: l'acqua, il sale, il lievito e la farina. Tutto quello che aggiungete può servire a migliorare il prodotto, ma spesso lo va a peggiorare. Proprio perché non vogliono studiare, vedono uno che fa un tutorial e ritroviamo 10.

0: pacchetti enzimatici a una temperatura di chiusura che va tra i 24 e i 26 gradi. Invogliano all'utilizzo del ghiaccio e dell'acqua fredda perché quelle farine, chi ha costruito quella farina, sa che ha un'azione enzimatica molto veloce, un'azione zuccherina molto veloce. Spesso è contenuto il malto, quindi per rallentare quell'attività e portare quel prodotto oltre le 18-24 ore, consigliano di chiudere gli impasti freddi. Quando una farina è di qualità, spesso bisogna utilizzare anche l'acqua calda, anche a 30, 35, 38 gradi. Esiste una formula anche per controllare la temperatura dell'acqua, ma poi entriamo in un dettaglio molto tecnico. Spero che nessuno di voi faccia il pizzaiolo, perché se non fai il pizzaiolo, così ti ha salvato, voglio dire. Io mi sono laureato a 23 anni e mezzo in economia e commercio, avrei voluto fare il commercialista, il tributarista, perché tanto di chi in Italia ci sta tanto da fare con lo Stato che. Però poi per familiarità col cognome ho dovuto fare altro e ho studiato poi, diciamo che queste conoscenze che ho avuto le ho portate un po' nel mondo della pizza, soprattutto pensando alla matematica. Se pensa alla matematica, la pizza ha un diametro, alle composizioni che si fanno all'interno delle farine, alle percentuali di prodotti che si aggiungono o non si aggiungono alle farine. Ogni farina nasce per un prodotto. Non esiste una farina con la quale potete realizzare tutto. La farina di riso miscelata con una farina di grano di tipo tenero e la semola vi consentono di fare un buon prodotto della scuola romana, che potrebbe essere la pala, la pinza, la teglia, ma necessita dell'utilizzo di un'altra tipologia, che è la farina di riso. La semola di grano duro. È un ottimo prodotto. Per fare prodotto della panina. Panificazione aggiunta. La pizza con temporaneo, la pizza napoletana.
1: Ambiente in pratica.
0: Esatto. Un po' di storia, no? La storia dei Sorbillo la conoscete, siamo 54 cugini, solo tre pazzi si sono dedicati alla pizza, gli altri si sono salvati. Siamo figli di 21 fratelli, 17 maschi e 4 femmine, tutti pizzaioli. Io ho un fratello che è ricercatore a Napoli al CNR, che anche lui è stato costretto ad imparare a fare le pizze. Era un rito familiare, no? Va a scuola, però poi deve andare in pizzeria, deve imparare a fare le pizze. Anche le femmine hanno dovuto imparare a fare le pizze. E poi nelle competizioni tra famiglie abbiamo scoperto in famiglia che le femmine erano più brave di noi. E io quello dicevo anche ieri, che la pizza è femmina. La manualità che ha una donna, come tocca l'impasto, come condisce una pizza. E la precisione che ha nel realizzare la pizza sicuramente è superiore a noi. Noi siamo a Ronzoni, ci mettiamo là, la nonna si mette là, devi soffrire 10 minuti, no? È un po' come il cane e il gatto. Io dico che noi uomini siamo molto simili ai cani. Siamo là, aspettiamo, abbiamo paura, all'abbandono, non c'è il padrone, ci mettiamo a piangere. Il gatto ti passa davanti a casa tua, stai sul divano, dici, ma chi ci fa un coppo di divano da casa mia? Siamo quasi, o no? Di questi fratelli, mio padre nel 1959 era il pizzaiolo di Totò. Io ho delle immagini del principe De Curtis, veniva a mangiare la pizza a Napoli, si faceva fare la pizza a portafoglio, si sedeva a terra, la mangiava. E il suo autista lo faceva sedere a tavola e trattare come un principe. Questo è un ricordo che ho di mio padre, perché me lo raccontava. Cioè, ogni volta che viene il principe, io come posso stare 6 mesi a casa senza lavorare? Perché era uno che distribuiva mance a tutti. E lui si ricordava bene che quella 10.000 lire che gli dava Totò valeva 6 mesi, 7 mesi di stipendio. Nel 59 fu in Paolo di Napoli e vincemmo noi 2-1 contro la Juventus. E questo era un fatto importantissimo. È rimasto nella storia. E i fratelli Agnelli furono portati in pizzeria e il mio papà, nell'occasione, visto che erano depressi, realizzò la prima pizza al mondo fatta col cornicione di pieno di ricotta. E sui libri di storia delle pizze disse: vabbè, almeno questi che facciamo con Solano, ha chiappato 2 palloni, almeno tornano a Torino più felici. Questa è un po' la storia di famiglia. Poi c'era zia Esterina, che era la prima delle sorelle, che non si sposò, che ha cresciuto i fratelli più piccoli. Immaginate una squadra di calcio, questo impara a fare le pizze, dove lo mandiamo? A Treviso, quest'altro a Mestre, quest'altro a Venezia, un altro in Germania, uno negli Stati Uniti. Loro da lì mandavano i soldi a Napoli e la zia cresceva i fratelli più piccolini, fino ad arrivare al numero 21, perché povera nonna mia ebbe 21 figli in 28 anni di matrimonio. Il primo lo ebbe a 16 anni, a 49 anni moretta a Cussipro, cioè della serie non... proprio vicino alla croce. Questa è un po' la storia della famiglia. In famiglia c'è Gino che è più social, lo conoscete di più, fa i video, bla bla bla. Io faccio la parte tecnica e poi c'è solo uno che fa di... è un altro fratello mio. Poi per il resto, voglio dire, se le vengono a mangiare le pizze. Però diciamo che per ereditarietà tutti hanno dovuto imparare a fare le pizze. Anche chi fa l'ingegnere all'Enel, anche chi lavora al CNR, anche chi fa l'architetto... quantomeno se un sorbillo c'ha il forno a casa fuori, anche fuori al balcone per chi non ha il giardino, e invita gli amici a fare la pizza il sabato sera. Parliamo un po' di cose tecniche. Allora abbiamo detto che quella che si fa a casa dobbiamo capovolgere la teglia e facciamo sì che la teglia diventi una camera di accumulo di energia che viene dal basso. Step iniziale, step finale. Se vi volete segnare la formula per la gestione del lievito anche sul cellulare è molto semplice, poi la ripetete. Se non vi riesce mi scrivete su Instagram,
1: ovviamente. Maestro, siamo anche in diretta, quindi resta agli atti quello, sì, che vi dice, resta, sì, agli atti.
0: Ma come se resta agli atti pure che è una palla la pizza della regina Margherita, lo puoi registrare, perché
1: sì, siamo in diretta, quindi va.
0: Me ne assumo tutte le responsabilità, perché abbiamo dati ricavati all'archivio storico di Napoli, dove il pizzaiolo disse: ho fatto la pizza alla regina, non ho inventato la pizza alla regina. Si chiama Margherita per il modo in cui veniva disposta la mozzarella sul disco di pasta. Veniva messa così la mozzarella a foglie, quindi chi la osservava dall'altro vedeva un fiore. E non c'era nemmeno il fior di latte, era la mozzarella. Il fior di latte lo facevano da Gerola. Da Gerola a Napoli ci volevano 2 giorni per arrivare all'epoca. Successivamente si è pensato di mettere il fior di latte sulla pizza. Io per esempio sulla pizza preferisco la mozzarella di bufala tutta la vita, è anche meno calorica. Molti non lo sanno, credono che la mozzarella di bufala sia più calorica, la bufala è meno calorica.
1: Che... ben venga. No, stavo dicendo la formula da segnare.
0: 1 chilogrammo di farina moltiplicato 22.000, è un numero fisso, è un numero empirico, diviso l'idratazione, di quanto vogliamo idratare l'impasto, quanta acqua vogliamo mettere su 1 chilo di farina, 600 ml, 600 cc, diviso 60, diviso tra quante ore mi serve questo impasto, 48, lo facciamo insieme adesso. Ipotizziamo che ci serve un impasto tra 48 ore. Dove lo conserviamo l'impasto? In un frigorifero di casa a 4 gradi. Okay? Adesso vi dico quanto lievito di birra va messo per fare una pizza su 1 chilo di farina tra 48 ore. Lo facciamo insieme, anzi mi avvicino proprio. Quindi faccio 1 per 22.000. 1 fa 22.000. 1 per 22.000 diviso, abbiamo detto che ci facciamo il 60% di idratazione, che sarebbe la percentuale di acqua, che misuriamo su un chilo di farina, ma in realtà se volessi considerare l'idratazione la devo considerare sul totale, corrisponde a un 43-44%. Diviso 60, diviso 48 sono le ore, mi serve tra due giorni l'impasto. Diviso, lo conservo in frigorifero a 4 gradi, 4 uguale, io devo aggiungere 1,90 grammi, circa 2 grammi di lievito di birra e tra 48 ore mi mangio la pizza.
1: Qua sarebbe partito un applauso automatico, ma erano tutti col telefono fermi, quindi
0: stavamo facendo i calcoli.
1: Esatto.
0: E scoprirete che con questa formula matematica potete programmare gli impasti. E questa è una formula che io do ai professionisti quando vado a proporre le farine. Perché? Perché è una formula che regalo a loro per regalargli del tempo libero. Spesso i pizzaioli chiudono la domenica sera, il martedì, vorrebbero il lunedì, hanno la giornata libera, non ce l'hanno, sono costretti ad andare in pizzeria per impastare. Quindi io dico, ragazzi, fatevi l'impasto la domenica, calcolatelo, che il martedì lo potete utilizzare. Cosa importante negli impasti? È che l'impasto, prima di entrare nel frigorifero, deve riposare a temperatura ambiente almeno 40 minuti. Tutte queste macchinette che fanno gli impasti super veloci creano un nervo, stressano l'impasto. Quindi noi nei 40 minuti, questo che è il glutine, lo facciamo riposare. Dopodiché lo possiamo mettere nel frigorifero tranquillamente. Se serve la pizza in teglia, la tirate fuori 2-3 ore prima dal frigorifero, la lasciate, non allungarla con le mani, quel filo d'olio che serve, giusto due, e poi la lasciate riposare, scoprirete che si rilassa da solo l'impasto. Gli impasti non vanno stressati, non vanno schiacciati. Più delicata è la pizza, meno la si tocca, migliore i risultati. Ma lo facciamo però qualche assaggio di pizza, sennò direi si sono venuto a fare. Ma hanno aperto gli stand per bere, perché se no ci stanno gli
1: adesso,
0: stand per bere.
1: Adesso facciamo bere un po' d'acqua.
0: Io metto il pecorino sulla pizza. Nella scuola napoletana è obbligatorio il pecorino. Non c'è pizza, noi spesso non mettiamo il sale, non utilizziamo le lame quando andiamo a trattare il pomodoro. La lama di metallo, il mini pimer, il bimbi, rompono i semi. I semi contenuti all'interno del pelato, mi volevano fare la multa me stamattina. Già avevo il prezzo sui pelati, il vigile qua fuori. Spezzano, tagliano i semi, quei semi sono aciduli, fanno fermentare il pomodoro, cambia anche di colore. Chi usa il mini pimer si accorge che un pomodoro di colore rosso, dopo 3 minuti diventa arancione, basta schiacciarlo con le mani. Pomodoro per pizza, io il pelato, o perché sono pelato come i pelati, lo uso anche in cucina, non uso la passata come prodotto, come pomodoro fino a sé. Anche se dovessi fare un sugo per le pennette, preferisco quello. Uno, perché è un prodotto già portato a una cottura di sicurezza che è 90 gradi. Due, perché non viene aggiunto additivato di altri prodotti. Quindi non solo sulla pizza. Vietato utilizzare le lame. Non servono 120 grammi di fior di latte su una pizza, ne bastano 70 di qualità. E mangiamo la pizza bene tutti quanti. Noi nella scuola napoletana utilizziamo il pecorino proprio perché non saliamo il pomodoro. Soprattutto d'estate, per effetto del caldo, il pomodoro lo lasciamo così com'è e quel pizzico di pecorino che andiamo a mettere sulla pizza ci sale il prodotto. Altra cosa importante, correzione che ho fatto.

0: gradi in un forno che adesso questo è a 420 gradi, metterlo sopra non ha senso. Gli riduco proprio la funzione, quella che dovrebbe essere. E poi l'impasto è anche più buono quando lo mettiamo sotto, è più saporito. Se proprio uno lo volesse utilizzare, se non lo vuole utilizzare in cottura, lo può mettere tranquillamente all'uscita, lo aggiunge a filo sul cornicione. Tanto la gente, voglio dire, compra l'olio castro per la macchina a 20 euro e poi cerca l'olio da 4 euro nel supermercato. Questo è un po' il controsenso di noi. Ah, è arrivata anche l'acqua, sono felice perché ho dovuto premere su questo, no, ma sono sicuro che l'organizzazione è perfetta. Dopo questo vi offrono anche il dolce e il gelato per il sacrificio che avete fatto, il dolce perché mi avete subito e il gelato perché... Fortuna, dammi, vieni un attimino al forno, dai, vieni. Faccio lavorare un pizzaiolo locale perché questo non ce la vuole, mangia solo, adesso lo vedete. Ma mangia, mangia, non lavora mai, adesso facciamo cucinare un po' di pizza. Ci tengo a farvi vedere come si mette l'olio e anche a casa, se fate la teglia, fate un prodotto, proteggete l'olio extravergine di oliva col pomodoro. È fondamentale. Adesso scoprirete che ha proprio un altro profumo. E il basilico sulla pizza, si spezza. Non si può mettere la foglia intera così, non serve a niente, non rilascia profumo, non vi dà niente. Si spezza, rilascia quel profumo, ovviamente pulito, tenuto bene. Anche perché la pizza è una cosa così semplice, però la vogliono fare complicata, ma si sono inventati queste pizze gourmet, 30 euro, wow. Oppure la pizza con il tarà. A me quando hanno fatto la pizza con il tarà a Napoli sono diventati i miei nemici numerosi. Ma tu vai ad aggiungere grassi, cioè noi stiamo aggiungendo carboidrati su carboidrati. Questo mi mette un po' di tarallo sulla pizza, vicino a me, maestro, che ho fatto la pizza gourmet. No, tu hai fatto una stronzata, questa non è la pizza gourmet. Ma che è sto tarallo sulla pizza? La pizza gourmet è nata a Napoli nel 1959, salsicce e friarielli. Solo un napoletano poteva pensare di mettere le verdure con la carne su una pizza. E poi facevano la pizza con i cicinielli, quelli che gli italiani, io non sono italiano, io sono napoletano, dico sempre, li chiamano i bianchetti, quei pesciolini piccolini. Io ricordo che mio padre si faceva la pizza con un po' di pomodoro e ci metteva quelli che chiamiamo i cicinielli. Quella era già una pizza gourmet, oggi se la inventa. Non so quanta mortadella producono in Italia, ma secondo me c'è più pistacchio di Bronte in Italia che a Bronte, non lo so dove lo producono. Io dico che su una pizza non ci vanno più di quattro ingredienti, ma giusti, equilibrati, tutto quello che aggiungono, che stanno facendo, e lo dico sempre a quello che fa il mio lavoro, rivedete i menù, rivedete i prezzi, rivedete soprattutto i prezzi. Noi non facciamo ristorazione, e anche chi fa un prodotto di qualità comprando le migliori materie prime deve dare la possibilità a tutti di mangiare la pizza. È un piatto popolare e deve rimanere un piatto. Poi se viene il russo che è scemo e ci vuole mettere il caviale e ti dà 300 euro, chi l'ha nato fatto? Si fesse tu se non ce la fai, voglio dire. Scusate il dialetto, ma ogni tanto no, ma di solito lo faccio all'estero, parlo in napoletano, mi dimentico che chi è cinese, che chi è...
1: Però capiscono lo
0: E il
1: stesso.
0: traduttore dice a me, ma che cosa avete detto? Te lo ripeto, un po' all'Alessandro Siani, che è il mio vicino di casa che saluto, che in questo momento sta girando il film Benvenuti al Sud, ci sarà
1: Il terzo episodio.
0: il terzo episodio di Benvenuti al Sud. Adesso io provo a stendere qualche disco di pasta, lui ve le brucerà tutte e siete sicuri del prodotto. L'acqua ve l'hanno portata tutti o la stanno portando?
1: Sta girando.
0: Aspetto, così mi voglio sincerare che vi fanno bere prima di mangiare, perché lui è uno dei più grandi pasticceri calabresi, è il maestro Paolo Cariddi. Ci tengo a presentarvelo, ma veramente
1: Maestro Paolo Caridi.
0: è uno dei più grandi maestri pasticceri. Non solo è un carissimo amico mio, ma il figlio è uno dei più, veramente forse tra i primi pasticceri al mondo. Collabora con me nello stesso molino, io per la pizza e Sebastiano per Parigi. No, io e tuo figlio ci parla sempre perché io i dolci che mangio a Faenza dal figlio, i croissant, i lievitati, i panettoni che fa la famiglia
1: E
0: Caritti.
1: parlano male di me quando sono a cena
0: No,
1: poi.
0: parliamo male perché lui sta troppo amaro.

0: avanti il figlio. È bello quando un figlio supera il padre. Io glielo dico sempre. Ed è una grandissima soddisfazione, soprattutto. Io ho mio figlio che studia ingegneria, si laurea a luglio di quest'anno, ingegneria informatica. Ma io so che lui è più bravo di me nella stesura. Io mi consolo quando lo vedo che stende la, mi nascondo, così faccio e vedo lui con quelle mani fa quella pizza, fa lo schiaffo napoletano. E poi vedo che gente che fa questo da 20 anni ha capito proprio niente, ancora non ha imparato. In sti pizza fanno così, quella manina a mo' di plastichine. La pizza si lavora così, con leggerezza, senza mai stressare l'impasto. Sebastiano è, ovviamente, se non fosse stato per il papà, non sarebbe diventato un grande pasticcere. E poi secondo me è molto difficile per un papà formare il figlio, spesso è la cosa più difficile. Mio figlio è diventato bravo perché non stavo
1: me. In effetti io dico che ho avuto la, forse il coraggio, l'abilità, non so come definirlo, arrivato a un certo punto, trasferendo le mie basi, la mia conoscenza iniziale, gli ho detto devi andare via perché tu sei destinato ad essere un numero uno e se sarei con me sarei sempre un numero due, quindi non era possibile.
0: Bravo è il padre, è stata proprio la motivazione giusta. È così.
1: Anche perché eravamo sempre in conflitto. Pensate che lavorava con me in pasticceria, ogni mattina dovevo portare il cane dal veterinario, dovevo andare a fare qualcosa, non era mai puntuale, il telefono squillava e invece poi a lavorare con altri colleghi è stato impeccabile.
0: Io dico che il papà ha vinto, perché nel momento in cui gli ha trasmesso l'amore per il suo mestiere ha già vinto, e noi abbiamo vinto. Se io ho una figlia femmina che è bellissima, non lo dico perché è mia figlia, che è bellissima, ma anche lei sa fare le pizze, perché è stata indottrinata da piccolina, mi vedeva, estende la pizza anche meglio di me e forse anche meglio del fratello, ma si occupa di altro, di marketing e strategie commerciali per una grossa multinazionale, che sarebbe questa qui. Io mentre arriva l'acqua, la vedo la signora che sta proprio arrabbiata, ha detto, ma la bottiglina d'acqua dove sta? Non è vero, allora iniziamo a fare qualche pizza, così vi facciamo assaggiare la pizza napoletana fatta col San Marzano, un pizzico di pecorino, del basilico e l'olio extravergine di oliva sempre sotto, mai sopra, o no?
1: Vi lascio a Luciano.
2: Anche perché il maestro Paolo Garriti sarà protagonista di una masterclass che è domani. Domani avremo il piacere di avere il maestro Paolo Garriti, parleremo di tantissime cose. Tra l'altro il maestro ci svelerà anche, cioè possiamo dire, qualche piccolo segreto anche di pasticceria, perché le farine, come diceva il maestro Sorbillo, sono sì la base dei panificati, ma anche della pasticceria, quindi dolce, salato, un po' di tutto.
1: C'è un'evoluzione nella lavorazione. Perfetto. Che in questo momento fa veramente tanto tanto piacere e quasi fa paura, perché si sta andando veramente oltre.
2: Grazie maestro Garriti, quindi a domani con maestro Garriti, ci sono già tante prenotazioni.
1: Grazie Paolo, grazie.
2: Tra l'altro maestro, permettimi un piccolo spot, perché a seguire la nostra masterclass avremo il talk con i nutrizionisti biologi che già sono arrivati. E parleremo della pizza mediterranea, gusto e sapore. Parleremo di come la pizza è anche buona non solo dal punto di vista del gusto, perché questo lo sappiamo già tutti, ma buona anche dal punto di vista della nutrizione. Ha messo prima l'olio a giro, come ha spiegato prima. Se vuole alzarsi, signora, anche loro signori se vogliono alzarsi.
0: L'olio non mi fa nemmeno uscire fuori il pomodoro se io giro. Quando ho creato questo bordo già con l'olio, mi protegge anche, io spesso dico ai ragazzi, vedete che non vi fa uscire nemmeno fuori il pomodoro. Se è obbligatorio un po' di pecorino e il basilico lo mettiamo sotto, lo spezziamo e lo mettiamo in cottura e poi lo proteggiamo col fior di latte, oppure lo mettiamo direttamente all'uscita. Non c'avevo la mozzarella di bufala, sennò ve l'avrei fatta con la bufala. No.

0: Beh, mentre Francesco in forno a metà, io ne faccio un altro. Qua ci voleva, sai che ci voleva? Io la pizza avrei fatto. Io ho presentato una pizza per alcune aziende calabresi, Callipo per
1: Eh
0: il
1: beh, insomma.
0: tonno, con una cipolla, una composta di marmellata di cipolla rossa di Tropea, il tonno, filetto di tonno e l'anduja. Quindi io ho creato il
1: Molto,
0: dolce
1: molto
0: e il
1: territoriale.
0: dolce e il croccante. Io non le, se, Se qualcuno volesse estendere una pizza con me qua, può venire. Se
1: Ah,
0: vuole
1: c'è un volontario? È arrivato.
0: provare.
1: Allora, abbiamo una volontaria giovanissima e un
0: Uno alla
1: volontario,
0: volta.
1: vieni, è un volontario,
0: Uno alla
1: diciamo,
0: volta, io.
1: più maturo, ecco. Vabbè, posso,
0: Mettiti là, il
1: volevo
0: tonno che
1: essere.
0: tira fuori la pizza e ti faccio vedere al tatto. Dovete toccare l'impasto con le vostre mani e capire che non va. Non va. Io diffido quando vedo quello che fa. Papà, papà, questa è la. 2 secondi. Gli ho dato la forma un po' della pizza degli ultimi miei anni che stanno un po' spingendo i pizzaioli, che è la cosiddetta pizza contemporanea, che ha il cornicione un po' più alto. Ma con lo stesso impasto possiamo fare tranquillamente la pizza che facciamo noi nei vicoli di Napoli, la ruota di carro. È soltanto una questione di utilizzo delle mani. Sono io che mi fermo un attimino prima. 2 centimetri prima dalla parte finale del bordo e gli do il cornicione. Ma deve essere vuoto il cornicione. Se rimane l'impasto dentro, ma fattamo lì, facciamo il pane.
1: Maestro, mi chiedono dal pubblico poi se può fare una dimostrazione del portafoglio, della pizza portafoglio, comunque, o comunque un accenno, ecco.
0: Ma no, non è quella, non è la prima pizza nata. La prima pizza fatta a Napoli. Questa è la pizza. Questa diciamo è quella che rappresenta.
1: Standing ovation.
0: L'olio lo mettiamo qua, un po' l'ho messo sotto e se desidero dargli profumo prendo il basilico, prendo la foglia, lo spezzo. Una rotella tagliapizza e
1: Sì, adesso
0: facciamo pizze per tutti.
1: stiamo incaricando il buon Cristian Corigliano, che
0: Noi
1: tra l'altro
0: prendiamo la pala,
1: sarà
0: così ne.
1: protagonista dello show cooking più tardi, ve lo anticipo, parleremo veramente di tante cose meravigliose.
0: Perfetto, il forno
1: Dica.
0: funziona alla grande. No, forno, è sempre un forno. È il forno che fa il formaggio. È perfetto, va bene così. Non bisogna mai dire a uno che è bravo. Bisogna farlo impegnare sempre un po' di più. Eccola qua.
1: Maestro, cosa dobbiamo dirle? Che è bravino? No, diciamo che è bravo. Dico, non dobbiamo dirle che è bravino, lei, diciamo che è bravo il
0: No,
1: maestro.
0: no,
1: Sottolineiamo
0: no,
1: con un applauso di nuovo. Ci sta.
0: io dicevo al forno, il fornaio mi ha
1: Ah,
0: detto,
1: per lui, no, ma
0: ecco, sono
1: lui.
0: bravo io, no, è il
1: Lui che.
0: forno che è buono, noi non
1: Ma
0: diciamo
1: lui
0: mai.
1: no, lui. Allora, sta arrivando il tagliapizza, così poi faremo le porzioni.
0: Io sono un
1: Signora,
0: bravo
1: buonasera.
0: rompiballe. Tu l'hai mai stesa la pizza? Beh. Rotella tagliapizza uno stand, grazie, tovaglioli, piattini e dopo l'organizzazione offre drink per tutti. O mi picchia.
1: L'ultimo passaggio.
0: Questa è una farina che ho utilizzato per la prima volta. Non la posso sponsorizzare perché io lavoro per un molino di farine e questo vorrebbero. È un molino calabrese. Le cose buone stanno, no, non anche qua, stanno qua. C'avete un sacco di prodotti, siete i primi al mondo per biodiversità, avete il clima migliore al mondo, tutto quello che si mette in Calabria è buono. Un pomodoro messo qui ha un sapore, se lo mettiamo a 200 metri nasce una variante diversa che è più buona di quella precedente. Avete i frutti tropicali, devono pagare il biglietto quando vengono in Calabria. Io lo dico perché mi sento, io forse mi sento più calabrese che napoletano. A me hanno salvato la vita in Calabria, io ero morto. Io sono stato preso con un elicottero alle 5 meno 10 del pomeriggio. Pensate che l'ultimo elicottero decollava alle ore 17, finiva il suo turno di lavoro. Quindi vuol dire che qualcosa mi doveva riportare qui, non solo le origini, perché perché noi siamo calabresi di origine. Il mio bisnonno era calabrese, quindi c'era probabilmente qualcosa che mi doveva riportare in questa terra. E ancora oggi, quando ci penso, dico, bah, non è possibile, ero in un paesino di 400 abitanti, non c'era niente, c'era una sola farmacia che aveva mi ha fatto l'ecocardiogramma con una macchinetta elettronica che è stata spedito velocemente in un centro al nord Italia, e così è intervenuto l'elisoccorso. Sono stato testimonial poi di Farma Catanzaro per dire l'importanza degli ausili medici all'interno delle farmacie affinché potessero sostituire il pronto soccorso in quel momento. Sono stato io il testimonial, perché ero il caso, proprio il caso che è allora importante la telemedicina in farmacia. Sono arrivato io, sì, fatelo in tutte le farmacie piccoline, mi hanno salvato la vita e potrebbero salvarla ad altre persone. Quindi mi sento legato anche un po' di più per questa cosa. E vi dico la verità, io quando ho 4-5 giorni di riposo, se riesco in un mese, spesso sono qui. L'ho girata tutta, però Reggio Calabria mi piace troppo assai, vi devo dire la verità. L'adoro, la vedo Cosenza è una bella città, Catanzaro è una bella città, ma io sono innamorato di questo lungomare. E poi abbiamo troppe cose in comune. No, ma la Calabria... Allora, io ho fatto una premessa prima, ho detto dovete pagare il biglietto per venire in Calabria, dovreste pagare un biglietto, forse dalla Campania alla Calabria, dovrebbero gli dare un ticket, voglio andare a vedere un po' come si vive, empatia, accoglienza, il calore, il sole, i prodotti della terra, la socialità. Cacchio, chissà, io vengo da Singapore, io 10 giorni fa ero a Singapore, io non ho guardato uno, mi avesse guardato negli occhi, eppure sul napoletano, voglio dire. Dice, vabbè, questo è di Singapore, ci sta. Io non ho visto in 7 giorni una persona che non era connessa 20 ore al cellulare. Nella metropolitana, l'ho fatta apposta, prendevo la metropolitana la mattina, ho visto che nessuno mi ha mai guardato, eppure era straniero, no? Sono un po' come l'immigrato a Singapore. Tutti collegati, iperconnessi con questi cellulari. Io vengo qua, vado a mangiare a casa di persone che non conosco. Mi siedo, mangio la pasta, il peperone crusco, l'anduia. Cioè, ma questa è la ricchezza. Questa è la ricchezza di un popolo. Tagliamo anche questa?
1: Ma arriva tranquilli, niente fria per tutti.
0: La prima pizza a Napoli non era la pizza al forno, era la pizza fritta. Nei vicoli di Napoli, sui quartieri spagnoli, o a Via dei Tribunali, a San Gaetano, che è il mio quartiere di origine, io ricordo Pino Daniele. Pino Daniele abitava al quarto piano. Chi conosce la storia di Pino Daniele lo sa, la mamma di Pino ebbe 13 figli. Uno fu dato a uno se lo cresceva un'altra signora del quartiere. Giuseppe fu fortunato perché... capito con due signorine, due zitelle, diciamo a Napoli, che due zitelle che non si erano sposate, che stavano bene anche economicamente, quindi lui ebbe la possibilità di studiare, andare al conservatorio. Loro erano al quarto piano del palazzo dove c'è la pizzeria, dove c'era la pizzeria storica dei miei nonni. E la sera, che facevano un casino della Madonna, perché suonavano e chiamavano sempre la polizia, lui abbassava il paniere e si faceva fare la pizza fritta con la birra Peroni. Questa era la cena quasi, ma almeno 3-4 volte a settimana. Nei vicoli di Napoli, al centro storico, sui quartieri spagnoli, la domenica mattina le donne che cosa facevano? Prendevano il tavolo che avevano in casa, che era quello dove si mangiava, lo mettevano fuori al basso, attaccavano il bruciatore con una pentola con l'olio, e facevano quello che sto facendo io adesso, la facevano fritta, poi gli mettevano il pomodoro e il pecorino, e quella era la pizzella che loro vendevano e serviva per contribuire all'economia familiare.
2: No.
0: Dopo Christian vi farà qualche prodotto tipico del nord, il padellino.
1: Il padellino. Sì, perché le 19, diciamo 19 e un quarto, perché siamo...
0: Ma tutti i prodotti, tutta la cucina nobile, parte sempre dal sud. Se c'è qualcuno del nord mi dispiace, ma tutto il know-how, tutta la conoscenza del...
1: Vabbè, avranno parenti del sud, e quindi...
0: No, dei grandi piatti, voglio dire. Basti pensare al pomodoro, no? Alla salsa, ai maccheroni.
1: Ma ci raccontava l'altro giorno, maestro, del pomodoro che inizialmente si pensava fosse addirittura tossico.
0: Una pianta velenosa. Una pianta velenosa, la mettevano fuori dal balcone, era ornamentale, non avevano il coraggio di cucinarla. Credevano fosse velenosa. Poi un cuoco sorrentino, di cui hanno scritto un libro, lo chef Galante, se mo mette a fare una salsa, se la mangiò. E quello è stato il condimento che ha fatto diventare la pasta italiana il prodotto più famoso al mondo, perché per effetto del pomodoro, e noi grazie al pomodoro siamo diventati famosi con la pizza. È una pianta tipica del Sud America, viene dal Perù, ma un po' come la storia della mozzarella di bufala. Io dico ai casertani, siete stati fortunati, perché se le bufale avessero continuato il cammino fino all'Agro Pontino, a Lazio, oggi i laziali avrebbero rivendicato la mozzarella di bufala. Il porto era Pozzuoli, quindi le bufale arrivavano dall'India a Pozzuoli e si incamminarono sull'Appia che collega Pozzuoli a Roma, e grazie a Dio si sono fermate a Caserta, perché se andavano più avanti la mozzarella e bufala era romana. Dai Francesco. Cristian, noi ti favoriamo così se la fai un po', se noi siamo un po' più lunghi, tu la fai con meno sofferenze di calore, va bene così.
2: Grazie.
0: Faccio bene? Che dici, vado bene? Vieni qua, dai, stendi un attimo la piega.
1: Attenzione, perché adesso abbiamo...
0: Ma lei non è pizzaiola. Sei pizzaiola? Ah, con tua madre, fai la pizza a casa tu. Vieni, te la facciamo, vieni. La parte di sotto deve restare sempre sotto, l'umidità va giù. Quello che è alto, quello che rimane sopra, va a finire su. Stendicela tu la pizza, dai. Così mamma adesso ci darà un feedback su questa pizza. Metti così l'indice sull'indice, parti da giù e vai in avanti così. Spingi, brava. Tutta l'aria deve andare nell'esterno, perfetto. Adesso possiamo anche fare così, visto che non lo dobbiamo fare di mestiere mai. Fai lo stesso movimento. Bravo, spingi sempre l'aria. Vedi, senti l'aria che se ne va verso l'esterno. Puoi anche fare così, gli dai tu la forma, riparti con le mani. Riparti sempre nella stessa maniera, indice su indice, spingi l'aria verso l'esterno, perfetto. Questo qui è un movimento che ci vuole un pochino di tempo per impararlo. Questa mano schiaccia e questa mano tira, questa schiaccia, questo tira, schiaccia, tira. Qua ci vuole un po' di allenamento. Metti a casa tutta l'estate, a partire dal mese di luglio, a settembre farai lo slap insieme a noi. Dai, un applauso a lei che è stata brava.
1: E anche coraggiosa, perché alzarsi dal posto per fare la dimostrazione, mica è roba da poco.
0: L'olio lo mettiamo così, lo facciamo girare, poi lo chiudiamo al centro. Quando gli mettiamo il pomodoro non ci fa uscire il pomodoro fuori, ce lo protegge, vedi? Io vado fin qui e non mi esce fuori. Poi gli mettiamo sempre il pecorino, così glielo fai comprare a mamma a casa. Gli manda obbligatorio, non ci metti il sale nel pomodoro, il basilico mettiamo sotto così lo proteggiamo e ci facciamo. Sempre con due mani si mette la mozzarella, mai con una. Questo, il primo pezzo di questa pizza è il tuo adesso. Va bene, grazie, accomodati che te lo portiamo noi. Cesco. Francia, piglia di quella, aspetti, passo questo. No, No, no, c'ho l'orca, c'ho l'orca. Bucatura. Esatto. Abbiamo fatto la bucatura.
1: La facciamo girare così, così riusciamo a, a... Dunque, l'ha chi ha avuto già?
0: È, okay, è sparita la signorina.
1: Vabbè, facciamo intanto di qua e poi ne facciamo un'altra di là, prego. Prendete una fetta e fate poi girare. Prendete anche il cartone, però, così continuo.
0: Ho i tovaglioli, i tovaglioli.
1: Ok, grazie.
0: Mi dà un piattino dei tovaglioli per non... Dai un pacco di tovaglioli per non far bruciare le mani.
1: Vabbè, il prezzo della bontà, questo maestro, no? Che si brucino un po' le mani.
0: Faccio stendere un attimo la pizza a lui.
1: Allora, qualche piccolo altro segreto del maestro. Facciamoci i piattini così magari.
0: Sono già preso l'aria sopra la pasta, vedi, sta. Vai.
1: Hai ragione, sì. Allora, ricordo che a seguire, quindi non faremo interruzioni, lo dico anche a beneficio di chi ci segue in diretta, avremo l'intervento, un piccolo talk show con i nostri dottori nutrizionisti biologi, dove appunto approfondiremo quelle che sono le qualità nutrizionali della pizza, non solamente chiaramente della pizza margherita, ma in generale della pizza.
0: Una schiaccia e una tira.
1: Quindi abbiamo altri 16 assaggi, accontentiamo il nostro pubblico, molto bene.
0: Tanto vi faranno mangiare finale 11 stagioni.
1: Sì, tanto già a brevissimo saranno aperti gli stand, quindi potrete
0: dopo c'è lui col gustare.
1: Io nel frattempo, maestro, posso fare entrare i maestri, i nutrizionisti biologi? Facciamo una... Signori, dottori, accomodatevi, facciamo un mashup insieme al maestro Sorbillo. Facciamo la chiusura della masterclass e l'apertura del talk direttamente. Venite, anche da qua, signora, da qua.
0: Pizzeria. Lì c'è la pizzeria a Salerno, di fronte alla stazione. Ah, da Pizio. La mia sta di fronte alla stazione, sta lì. Via Tribunali, di Rodolfo Sorbillo. Basta mia sorella, che è uguale a me, però tiene i capelli biondi.
1: Oh, presidente, carissimo.
0: Te ne capito, mia sorella.
1: Allora,
0: è bella,
1: maestro Sorbillo, sì, mi permette di presentarle il presidente dell'Ordine dei Biologi della Calabria, il dottor Domenico Laurendi, e insieme a tutti.
0: Dottore, ci salvi, dica che la pizza fa benissimo.
1: Ma lo diranno i dottori. Senti, posso darti intanto il microfono per salutare la platea, il nostro pubblico?
2: Buonasera a tutti, siamo contentissimi di essere qui, siamo contentissimi di aver ricevuto questa possibilità di poter creare un connubio perfetto tra l'arte culinaria e la scienza. I biologi nutrizionisti oggi riveleranno le potenzialità dei prodotti locali, di quello che può essere il chilometro zero, il biologico e tutto quello che può essere anche l'arte della pizza e i suoi benefici non solo di salute ma anche molto spesso di natura anche psicologica. Ci sentiamo molto più allegri quando mangiamo una pizza, quando diciamo andiamo oggi stasera a mangiare una pizza, sono tutti contenti. Sfido di trovare qualcuno che non è contento. Oggi questa tavola rotonda quindi sarà costituita da colleghi biologi nutrizionisti. Vieni Mimmo, abbiamo qui Mimmo Gioffrè, il collega Gioffrè, c'è Luana, vieni qui, Veronica, Celeste e Paolo. Loro sono dei colleghi che si occupano nello specifico di quello che può essere appunto la tutela della vostra salute. Io non farò un intervento tecnico, ma voglio dire solamente, faccio un appello. Siamo quasi in estate, prova costume, diete fai da te, cerchiamo con grande senso di responsabilità e consapevolezza di scegliere dei professionisti, di cercare di non affidarsi al web, alle diete, soprattutto con ChatGPT, perché molto spesso possono indurre a delle... Devo interrompere? Ok.
3: Dottore, allora sì, grazie.
2: Le chiedo scusa, non voglio...
3: In tutta la masterclass ci ho tenuto a dire sì. Attenzione a YouTube, attenzione ai social, attenzione a quello che viene raccontato. Io giro il mondo soltanto per dire, vedete che quello che vanno detto negli ultimi 15 anni non corrisponde al vero.
2: Esattamente.
3: È troppo sottile il reale dall'irreale che spesso chi sta dall'altra parte non riesce a percepire.
2: Il problema è che si stanno creando dei modelli che sono dei modelli che vengono trasmessi guardando un aspetto generale, invece la salute è un qualcosa di soggettivo, perché noi dobbiamo tenere sempre in considerazione che ogni individuo è meravigliosamente unico e quindi ognuno di noi è una macchina perfetta a sé e non possiamo confonderci e cercare di generalizzare quella che può essere la nostra salute. Chiaramente l'alimentazione è un aspetto cardine che i biologi molto spesso svolgono non solo come ruolo di scienziati ma e di professionisti della salute, ma molto spesso lo vanno a fare anche con ruolo di educatori, perché il biologo cerca di, al cospetto di altre figure, di mettere al centro quella che è la prevenzione primaria, che è fondamentale. Quindi non cerchiamo di andare a determinare delle patologie che molto spesso vengono determinate dall'utilizzo di diete scorrette, quindi si può andare poi incontro anche a delle patologie che sono croniche, ma invece attraverso una dieta importante che viene sviluppata con coscienza e soprattutto attraverso uno stile e una scelta ogni giorno nei supermercati. Una cosa fondamentale da tenere in considerazione quando andiamo a fare la spesa, quindi la prima prevenzione avviene nel carrello. Infatti abbiamo fatto anche delle manifestazioni a livello nazionale, spesa consapevole, dove andiamo a raccontare nei vari supermercati d'Italia quanto è importante la scelta che avviene all'interno dei supermercati. Chiaramente tutto questo si tradurrà quindi attraverso i messaggi che daranno loro oggi, quindi svolgeranno anche un ruolo di educatori per quanto riguarda la dieta, e ora credo che Marco sia il momento di passare la parola a loro.
1: Senz'altro sì, però prima di passare la parola ai nostri nutrizionisti biologi, io vorrei salutare con un grande applauso il maestro Luciano Sorbillo.
3: Grazie mille, buona estate, mangiate tanto gelato, oltre alla pizza che ho mangiato dei gelati meravigliosi. Non me ne volevo andare, domani sono il pensiero che devo arrivare a Manchester.
1: Ma tu quando parti adesso, maestro?
3: Domani mattina.
1: Quindi stai con noi più tardi, dobbiamo fare l'intervista noi ancora, quindi diciamo.
3: Godetevela questa meravigliosa terra, godetevela. E anche, soprattutto, questo calore umano che esiste veramente in pochi posti del mondo. Deve essere un vanto, un motivo di orgoglio. Noi siamo bella gente, dico, noi siamo gente del sud, e io lo dico sempre. Orgogliosamente cittadino del sud, amate la vostra semplicità.
1: Viva Luciano Sorbillo! Grazie. E adesso, come vi dicevo, noi restiamo in diretta perché approfondiamo quella che è l'argomento della nutrizione, basandoci ovviamente su questo meraviglioso alimento che abbiamo appena degustato, partendo dalla dottoressa Riggio. Prego.
4: Grazie.
3: E per una vita
4: buonasera
3: sana,
4: a tutti
3: pizza,
4: e grazie
3: napoletana.
4: Per l'invito. Okay.
3: Allora. E per una vita sana, ma ancora? E per una vita sana, mangia pizza napoletana. Grazie.
4: Allora, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì. Ascoltavo prima.
5: Lavoro da 20 anni a Roma con Nicole Santi, sono con il mio senatore Santa Maria.
4: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Per me parlare della pizza ad un festival dedicato interamente alla pizza è molto importante perché ci permette di sfatare alcuni miti su questo alimento. Infatti la pizza è vista come uno sgarro che quindi viene mangiato con un senso di colpa, Ma io da nutrizionista posso dirvi che non è assolutamente vero, perché la pizza rappresenta un pasto completo. Infatti abbiamo i carboidrati rappresentati dall'impasto, le proteine rappresentate ad esempio dalla mozzarella e i grassi che sono rappresentati dall'olio extravergine di oliva. Quindi la pizza appunto è un alimento completo a 360 gradi. Questa apporta solitamente, sotto il profilo nutrizionale, abbiamo circa 700-900 kilocalorie, mentre come media contiene all'incirca sui 110 grammi di carboidrati, 20-30 grammi di proteine e 20-30 grammi di grassi. Quindi nutrizionalmente la pizza può essere considerato un piatto strutturalmente equilibrato. Quindi non dobbiamo demonizzare la pizza, perché a volte noi andando in pizzeria ordiniamo degli antipasti ricchi, quindi abbondanti di fritti, di dolciumi e anche le bevande zuccherate che aumentano l'apporto calorico in modo esagerato. Quindi non è l'alimento da demonizzare, cioè quindi la pizza non è proprio l'alimento da demonizzare, ma bisogna inquadrare il contesto in cui viene consumata. E anche come è preparata la pizza, quindi con alimenti di qualità, possono anche apportare un profilo nutrizionale equilibrato, perché se noi andiamo ad utilizzare alimenti di qualità, quindi ingredienti di qualità, l'apporto calorico diminuisce. Quindi non andiamo a demonizzare la pizza, perché può essere anche un pasto ottimo per gli sportivi, perché ad esempio i glucidi, quindi i carboidrati contenuti nella pizza, sono importantissimi anche nel recupero delle scorte del glicogeno muscolare che viene consumato durante un allenamento, oppure le proteine possono andare a sostenere appunto la massa muscolare. Quindi la pizza è proprio...
6: Allora, per favore, dai conferma che chi segue una dieta ipocalorica deve pretendere una volta a settimana che ci sia la pizza, serenamente.
4: Esattamente.
7: Una notizia incredibile, quindi facciamo un applauso, che nella dieta si può mettere anche la pizza.
4: Infatti la pizza, diciamo, in un regime anche di dieta ipocalorica è permessa almeno una volta a settimana, purché però si mantenga uno stile di vita equilibrato, sano, attivo, quindi è concessa. Quindi secondo me la domanda da fare non è possiamo consumare la pizza? La risposta è sì, però dobbiamo appunto chiederci come possiamo appunto valorizzarla in uno stile di vita sano ed equilibrato.
6: Perfetto.
7: Grazie, dottoressa Buonariggio.
6: Sì, allora un'altra domanda. Le calorie possono cambiare da pizza a pizza con gli ingredienti? Non lo so se qualche collega vuole rispondere. Una pizza, gli ingredienti, che cosa dobbiamo scegliere? A parte il pomodoro?
7: Perché giustamente, come diceva il maestro Sorbini.

0: interessante. Ah, sei toccato tu?
1: Sì, come sempre.
0: No, sentivo dei rumori sottofondo, ho detto che è successo, ho detto c'era qualche fantasma dentro il walking radio della radio.
2: Il famosissimo fantasma.
1: Esatto, è che non sono abituata a questa metodologia oggi, diciamo.
0: Perché è nuova?
1: Sì,
0: è nuova.
1: Esatto, esatto.
0: Che bello. Siamo in diretta perché abbiamo trasportato lo show cooking in diretta video sul canale 87 del Digitale Terrestre. Chi è quello là?
1: È arrivato, pazzo.
0: Ciao Vittoria, benvenuta Vittoria.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie Alessandra.
1: Buon pomeriggio, ciao Phil.
0: Io sono arrivato, mi ha detto, ma chi è quella ragazza con il gilet?
1: Ma chi è?
0: Chi è quella ragazza con il gilet? Ho detto, ma ragazzi, aspetta, metti a sto bar così ti vedo meglio in TV.
1: Ok.
0: Che bello, siamo in diretta a Radio Tuning 104, seconda giornata da non perdere qui all'interno del villaggio di
1: Calabria Pizza Fest.
0: Yes.
1: Esatto.
0: Lui ha mangiato una pizza, quello aveva mangiato una pizza di sorbillo.
1: Esatto.
0: Cioè, è bloccato perché gli è rimasto un po' di pomodoro. No, questo non me lo faccio sfuggire, chissà quando.
1: Comunque devo dire, ho seguito tutto lo show cooking, cioè anch'io, sto diventando anch'io un'esperta di impasto, di lievitazione di pizza, di farine,
2: di tecniche anche.
1: Esatto.
2: Cioè, tecniche di cottura. Abbiamo sentito delle belle sostanzialmente.
1: Esatto, che l'impasto deve lievitare anche più di 48 ore.
0: Che non si mette il ghiaccio, giusto?
1: Esatto, sì.
2: Che l'acqua fredda non si mette, si mette soltanto l'acqua è calda.
1: Esatto.
2: Casomai.
1: E anche il piatto deve essere caldo quando viene servita la pizza.
0: Ah, ecco.
2: Sì, per la famosa nuvoletta.
1: Esatto.
0: Così si surriscalda lateralmente o no?
1: No,
0: quella è un'altra cosa. Ah, no, quella che ci ha messo i friarelli dentro.
1: Esatto.
0: La salsiccia con i friarelli, perché il bordo, il famoso bordo.
2: Il famoso...
0: Chi l'ha inventato? Sì. Il nonno ha inventato il sorbillo.
2: Il nonno l'ha inventato il bordo con la ricotta.
0: Ah, con la ricotta.
2: Quindi ripieno,
0: ecco,
2: con la ricotta.
1: Il cosiddetto cornicione. Il cornicione. Ripieno, sì.
0: Che bello.
1: Noi che siamo tra l'altro tre pizzari, no? Siamo tutti amanti della pizza, soprattutto tu Phil, che ogni sera vai in una pizzeria tutte... diversa per provare, degustare, assaggiare.
0: Pizza. E tra le altre cose, noi chi non avesse sentito la radio prima o visto la TV 87, anzi ringraziamo Lorenzo Amadeus e tutto il suo team che
1: ciao,
0: sta continuando a fare un lavoro bellissimo per chi sta guardando l'87 Digitale Terrestre, noi siamo in radio in FM. Lui Sorbillo diceva di non fidarsi tanto di tutorial, di alcuni tutorial che si vedono in rete, giusto?
1: Sì, sì, anche, vabbè, certo, soprattutto anche quelli che si notano in rete, no? Bisogna andare da fonti sicure, fonti certe. Chi meglio di lui che il re della pizza?
0: Wow, erano 21 figli, qual è la storia?
1: Sì, esatto, 21
2: genitori in realtà, perché sono, non lo so, 50 e passa cugini.
1: Sono 50 cugini, esatto.
2: 50 cugini che sanno tutti quanti fare la pizza.
0: Però
2: quindi
0: solo tre hanno continuato questa tradizione.
1: La tradizione di famiglia, sì, esatto, esatto.
0: Che bello, ragazzi, no, stupendo, ragazzi, dovete venire. Vabbè, dovete venire perché cosa c'è? Hanno aperto le casse?
1: Non lo so, credo di sì, vedo gente in fila.
0: Vedo gente in fila, allora ufficialmente la cassa vicino al walking radio è aperta.
1: La cassa numero uno?
0: Non c'è il nostro buon Antonio.
1: Esatto.
0: Perché oggi fino al 2 di giugno c'è questa bellissima manifestazione interamente organizzata dal Progetto Turing, che è il Calabria Pizza Fest. Vittoria, dai, continuate. Cosa avete appreso da Sorbillo, baby?
2: No, da Sorbillo soltanto, diciamo, le nozioni. Ecco, ci sono state alcune persone molto più fortunate di noi che hanno potuto assaggiare proprio le fette di pizza cucinate da lui,
1: esatto,
2: preparate da lui. Cioè, una cosa incredibile, un'esperienza che soltanto l'emiro arabo può fare, cioè... non è una cosa da tutti i giorni,
1: Che pranzava sostanzialmente con la pizza alle 3 del pomeriggio. Sì, esatto, esatto.
0: Cioè ogni giorno alle 3, cioè lui pranzava alle 3 oppure allo puntino,
1: no, credo fosse proprio un pranzo, perché diceva, sostiene Sorbillo, che lui mangiasse tutti i giorni allo stesso orario per 5 giorni la pizza, 5 giorni.
0: Quindi non fa male. E poi una cosa che noi abbiamo fatto, stiamo facendo un po' i bignami della situazione, un sunto. La cosa che è carina, che lui dice che non bisogna, cioè poi ognuno ha gusto, pizza all'ananas sono una parlato, però
1: vorrei tanto chiederglielo sostanzialmente.
0: Però,
2: credo che l'abbiamo messo volontariamente.
1: Non è nemmeno un promotore della pizza gourmet.
0: Esatto, questo ti volevo dire.
1: Anche io sostanzialmente.
0: 30 euro per una pizza solo perché ti dico.
1: Esatto.
2: Massimo 5 ingredienti e fa la pizza perfetta.
0: Bene, va bene. Abbiamo fatto un prologo della situazione. Siamo in diretta, lo saremo fino a stasera.
1: Wow.

0: I can wait, baby. I can wait, baby. Insomma, mai. Che bello, Casa Touring 104 in occasione di questa bellissima manifestazione che è già partita da ieri alla grande. Oggi sabato dovete venire sul lungomare di Reggio Calabria, che non si fa le foto, no Vittoria?
1: No, no, sto facendo una storia in diretta perché volevamo sapere di tutti e tre, Vittoria, la tua pizza preferita qual è? Il tuo gusto qual è?
2: La margherita, ovviamente.
1: Ecco, siamo in due monotone sostanzialmente.
0: No, lo sai che comunque Sorbillo ha detto di mettere il pecorino, perché la pizza col pecorino io non lo sapevo.
1: Lui mette il pecorino però toglie il sale. Cioè lui non mette il sale nel pomodoro sostanzialmente, usa i pelati, non la salsa, la classica salsa che troviamo, no? Volevo chiedergli anche
0: togli
1: questo.
0: Togli il sale.
1: Non lo mette, sostanzialmente no.
2: Sì, non...
0: Chi è?
2: Ah, si sentiva
0: il ritorno.
2: Sì, non mette il sale, infatti è considerata sostanzialmente una tradizione campana mettere proprio il pecorino romano.
1: Perché quindi insaporisce sostanzialmente, sì. Quindi toglie il sale proprio per bilanciare i sapori.
0: Perfetto. Adesso
1: mentre invece la pizza preferita di Filippo?
0: Ma io lo dico sempre purtroppo, è quella che prendevo alle scuole medie, cioè quando iniziavo a leggere, andavo in pizzeria con i miei amichetti piccolini a 14 anni, 13 anni, era... Ma sono stato rimasto sempre folgorato sapendo che di notte mi devo svegliare per bere rucola, la scaglia di grano crudo. Cioè io poi posso leggere tutti i menù, li leggo sempre i menù.
1: Però sai, un altro mito che vorrei anche chiedere se possiamo sfatare o meno è che se hai sete la sera vuol dire che l'impasto non ha avuto la giusta tempistica sostanzialmente. Quindi si dice, si vocifera, non so Vittoria se anche tu sai questa cosa, quindi si parla molto anche della tempistica proprio dell'impasto.
2: No, non ho mai, diciamo, conosciuto questa nozione, ecco. Però è una cosa molto interessante, secondo me, da approfondire.
1: Esatto.
2: Ecco.
0: Wow, 18:36, siamo in diretta. Vi posso dire che, a parte la gente di Reggio, della provincia che sta venendo, sono numerosissimi, vedo tanti turisti.
1: Cioè, è una cosa anche bella, io. Sono super tanti
0: felici.
1: Stranieri,
0: tanti stranieri, sono super felici. Oggi ne ho incontrati nella mia contea di sbarre, perché arrivano dall'aeroporto, no?
1: Dalla contea?
0: Sì, arrivano dall'aeroporto a piedi e li vedi felicissimi. Mi diceva Vittoria, li riconosci, vabbè, perché hanno dei colori
2: sgargianti
0: alla Versace.
1: Esatto, e sì, anche l'abbigliamento, no? Sono già con l'abbigliamento prettamente estivo, noi ancora stiamo un po' temporeggiando, però in realtà fa caldissimo.
0: Sì. Ma la cosa bella è che sono felici di farsi questo, altro che il lungomare più bello d'Italia, da sbarre la Chiesa di San Francesco all'aeroporto al Duomo, saranno 4-5 chilometri, però sono già felicissimi.
1: Felici, esatto, ma bisogna esserlo, Filippo. Cioè quando già ti svegli la mattina, c'è il sole, stai bene, già quello è un motivo di felicità.
0: E ne abbiamo visti tantissimi. Allora, dato che parliamo, che adesso c'è un altro finto Sorbillo,
1: sì.
0: Ora lo show cooking, però adesso stanno parlando
1: i biologi nutrizionisti.
0: Bravi,
2: sì, proprio sui valori nutrizionali e sui miti da sfatare legati alla pizza, quindi al consumo di pizza settimanale, diciamo, in un pasto bilanciato tipo, ecco.
1: Esatto, che una volta sembrava essere vietata, mentre invece adesso è inclusa nella dieta fondamentalmente, perché è un prodotto equilibrato, bilanciato.
0: Però chi fa la dieta, ogni volta gli chiedo, no, andiamo a mangiarci la pizza, mercoledì, mi rispondono sempre, no, io sabato posso mangiare la pizza.
1: Sì, una
0: perché
1: volta a settimana,
0: perché
1: in genere
0: settimana
1: la pizza viene siccome ha anche uno scopo sociale, no, perciò uno si riunisce il sabato, va in pizzeria con gli amici e quindi utilizza appunto questo
0: metodo
1: di mangiare la pizza.
0: Che domanda stupida che ho fatto.
1: No, invece è una domanda intelligente, perché alcuni la mettono di lunedì come inizio settimana.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok. E poi uno cancella il calendario perché
1: ragazzi, riparte.
0: La pizza è troppo buona.
1: Esatto.
0: Salutiamo le hostess che hanno un abbigliamento. Oh ragazzi, fatemi vedere, siamo diretti in TV. Venite, no, venite una. Facciamo vedere l'abbigliamento meraviglioso del
2: forse
0: nostro
2: da ragazzo. Qua si vede.
0: Sì, sì, da là dove c'è. Ciao, il tuo nome, ciao.
3: Ciao.
0: No, stiamo chiedendo, siamo in diretta in radio su Touring e anche in video. La vostra pizza preferita, avete sentito 600.000 sapori, ma qual è il vostro gusto preferito quando andate in pizzeria? Ditelo.
3: Allora,
0: il tuo nome, avvicinati, il tuo nome?
3: Anna,
0: qual è quella che...
3: Per me la margherita.
0: Ecco, 3-0, ragazzi.
3: Esatto. Classico, sì. Per me quando una pizza è buona si riconosce dalla margherita.
0: Invece il tuo nome?
4: Valeria,
0: qual è il tuo gusto? No, dillo strano anche, cioè, non ci preoccupiamo.
4: No, di solito mortadella e pistacchio.
0: Wow, okay, di classe, raga.
1: Abbastanza piena.
0: Vi state divertendo al questo
4: molto,
0: manicomio?
4: Molto.
3: Sì, assolutamente. Impegnativo, però bello,
0: dai. Bello,
3: sì.
0: Ma è bello perché loro, come del resto noi che facciamo la radio TV, sorridono sempre, anche se la gente gli chiede le cose più strane, vero? Cioè, qual è la cosa più strana che mi hanno chiesto?
3: Ieri insistevano sull'essere serviti con degli assaggini dello show cooking anche coloro che insomma
0: fuori.
3: Sì, ah, okay, vabbè. Quindi con insistenza bisogna comunque mantenere il sorriso anche in quei casi.
1: Giusto, è vero, esatto.
0: Vi auguriamo un ottimo lavoro, va bene, grazie.
3: Grazie.
0: Ciao ragazzi. Ciao. Carinissime, visto, sono carine le ragazze.
1: Molto.
0: Poi il vestito è veramente spettacolare. Cioè...
1: Esatto, hanno praticamente lo stampo dello sponsor di Calabria Pizza Fest.
0: Calabria Pizza Fest, ok, siamo pronti. Vedo, eccolo là. Sta arrivando. Sì, stanno arrivando i cookie. Com'è? I token.
1: I token, esatto.
0: Stanno arrivando i
2: token.
1: Quindi
0: non so se ci sento all'esterno, però vi conviene fare la fila adesso, ragazzi.
2: Perché se no vi ritroverete proprio alla fine.
1: Sì, probabilmente si sono arrivati.
0: Dai, vi faccio sentire un po' di musica, dai, ragazzi.

0: Lo sai che stavo pensando, ciao Lorenzo, come sta andando? Ma sei in diretta? Ah, sta facendo lui, no, lo possiamo disturbare a Lorenzo Amadeo, grazie di cuore per essere con noi. Dalla cucina dell'Alessandra.
1: Sì, ho chiesto anche lui quale sia la sua pizza preferita. Lui mi ha detto anche margherita, basta che ci sia il peperoncino sopra. Poi magari non la mangio tutta perché brucia troppo. Allora io mi chiedo, che senso ha mettere il peperoncino che toglie i sapori?
2: Vabbè, sempre quella nota interessante, ecco.
0: Hai capito?
2: Cioè, magari per questo.
0: La nota interessante.
1: Sì, una notina proprio.
0: No, perché il peperoncino dice che ha delle qualità pazzesche.
1: È afrodisiaco probabilmente.
0: Ah, quella cosa lì? Ok. Invece c'era la ragazza Guest Hospitality, che è la

0: pizza hostess che abbiamo intercettato in questo fantastico mondo di Calabria Pizza Fest. Ciao, il tuo nome, avvicinati. Che
1: Angela.
0: Bello. Angela, com'è? Come state?
1: Che... tutto bene,
0: Madonna,
1: dai.
0: Madonna, stupendo. Che vanno chiesto, Angela, di strano, mentre giravate tra i vari stand?
1: No, di strano niente, stranamente. Però siamo ancora al secondo giorno, quindi ci
0: sta. Perché ti hanno chiesto dov'è, che fanno, non so, gli arancini, oppure il capretto, non lo so, ti hanno chiesto una cosa fuori dal normale.
1: No,
0: fuori dal normale, cioè... No, il capretto è la prima cosa che mi è venuta in mente, tipo la bistecca, voglio mangiarmi una bistecca. No, vedi che questa è la Calabria Pizza Fest. Allora, senti, la tua pizza fantastica, chi è che fa le domande? Fai, Vito, dai.
2: La tua pizza preferita, qual è? Noi adesso stiamo discutendo su
1: esatto.
2: questo. C'è un...
1: Allora, tendenzialmente prendo sempre il prosciutto e funghi. Però stavolta invece ho provato quella da Rodriguez Pizza e ho preso la Rio. Quindi ho cambiato.
0: La brasiliana.
1: Ho sì, detto, sì. Ci provo.
0: Ah, bello, bello. No, ci siamo, ci siamo. Ma com'è sto villaggio? Vabbè, ieri è stata la prima giornata, la prima volta nella storia.
1: È molto interessante e molto carino.
0: Ah, sì, sì, quindi... voi siete qua fino alla fine sempre?
1: Esatto.
0: Wow, no.
3: Ovviamente tutto il giorno sui tacchi, come ti senti adesso?
0: Ah, ok.
1: In questo momento sto per morire dal caldo, però infatti a causa di ciò non sento i tacchi.
0: Ah, okay.
3: Hai ragione, anche questo è vero.
0: Allora ti facciamo scendere. Ti ringraziamo per essere stata con noi, puoi stare nel track quanto vuoi, va bene? Grazie, grazie.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ok, voi andate... Maurizio, che è successo?
4: Per problemi tecnici sì. Non funziona il collegamento con il boss. Pagamento...
0: Ah, lo devo fare, ok, sì. Lo devo fare, ok. Va bene, no?
3: Quindi c'era... messaggio per la nazione.
0: Per la nazione.
3: Stasera.
0: No, lo diciamo anche in diretta esatto. radio che non funziona il collegamento col POS. Sì, e niente, dovete venire con il contanti. Ma
3: esatto.
0: Facciamo finta di essere nel 1984, no?
2: Vabbè, sì, comunque c'è una banca lì di fronte,
0: sì,
2: quindi chi ha bisogno,
3: Vittoria,
2: chi ha voglia di prendere qualcosa può letteralmente attraversare la strada e mangiare, ecco.
0: Oppure tu col POS cambi i soldi, sai quelli che cambiavi i soldi una volta? Quando andavi in giro per il mondo?
3: Ma proprio una volta.
0: Se andavi in giro, se non c'era l'euro,
3: esatto.
0: Tutte le nazioni avevano la loro moneta e
3: esatto.
0: dovevi cambiare i soldi,
3: Esatto.
0: Cioè, non è che... Che bello, com'è sta situazione ragazzi? Ditemi, raccontate.
3: Bene, noi stiamo vedendo che sta arrivando un sacco di gente, quindi ci sarà ci aspettiamo tantissima gente come ieri che c'è stato appunto l'inaugurazione, quindi noi vi aspettiamo qui dal nostro Walking Radio, veniteci a trovare.
0: Allora, vi devo dire una cosa molto importante, mi ero quasi dimenticato, vabbè siamo in diretta con Radio Touring 104, non vedo il mouse, però... Questa sera c'è prima alle 9:30, eccolo là, sì, Blascom. C'è la cover band capitanata da ottimi musicisti e dal buon Edoardo Pedà. Mm. Alle 9:30, fino alle 11:30, due ore di Blascom in concerto. E poi
3: a seguire c'è un certo DJ set. Di un certo Filippo Lopresti.
0: Faccio finta di essere.
2: Di una certa Friday Licious.
0: Esatto.
3: Friday Licious di sabato, però.
0: Di sabato?
3: Perché noi non siamo normali, ovviamente.
0: Però mi piaceva il nome, dato che la prima festa l'abbiamo fatta di venerdì, ho tenuto il nome.
3: Esatto.
0: E farò ballare fino a luna con i successi degli anni 70, 80, 90. Va bene, grazie ragazzi.

0: Stiamo chiamando a Ludovica. È timida Ludovica,
1: non è? No, non è timida, non è timida. Adesso arriva.
0: Avete messo l'acqua del perbene?
1: Ragazzi, vedo arrivare molta gente.
2: Ma soprattutto molta acqua. Non si sa per quale ragione. Da che non c'era a che ce ne sono tipo 30 litri.
1: Finalmente, Vittoria, finalmente. Sì. Perché credo che ci siano in questo momento all'interno del nostro Walking Radio 60 gradi.
0: Che bello, le voci che sentire, ecco, stiamo inquadrando fuori l'esterno.
1: Chi ha fatto rumore con la bottiglia?
2: Adesso un passante.
1: Lo mettiamo in punizione.
0: 5
1: esatto.
0: Flessioni, ragazzi. Anzi, vai a prenderci la pizza. La punizione è questa, vai a prenderci la pizza.
1: Sì, esatto. Margherita.
0: Come vince Margherita, eh?
1: Vince Margherita, sta vincendo la pizza Margherita.
2: Vabbè, ovvio.
0: Che bello, ragazzi, siamo al Calabria Pizza Fest. Oggi seconda giornata. Il villaggio è aperto fino a l'una di notte. Alessandra, Vittoria, puntualissima come sempre. Prima abbiamo assistito al primo show cooking della giornata con l'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, il famoso
1: Luciano Birlo.
2: Sì.
0: Che bello, ragazzi.
1: No. Però, raga, dico, un evento di questa portata a Reggio non c'è mai stato che riguardasse solamente la pizza.
2: No, mai. Soltanto altre categorie di cibo, ma la pizza, la regina dell'Italia, ovviamente no. Quindi esatto. Siamo i primi.
0: Non mi sbilancio, cosa possiamo fare? Una sagra del pesce, no?
1: Essendo una località turistica di mare, sì, anche. Perché in genere abbiamo sempre partecipato ad eventi come quelli del gelato, di scirubetta, no? Quindi adesso portare un po' la pizza a Reggio è anche una novità molto molto bella.
0: Che bello, senti i sorridi che ci stanno facendo le foto, fai finta di niente. Com'è che si deve finire, Davide? 1, 2, 3, 4, this, is, no. No.
1: Ecco, mentre noi ci mettiamo in posa, tu magari continui.
2: Non lo so. Che cosa si deve fare?
0: Fare finta.
2: Ma lo stiamo facendo realmente.
1: Ma lo stiamo facendo bene, probabilmente.
0: Perché lui fa le foto, giustamente, non è che fa le foto.
1: Fa le foto. È il nostro fotografo ufficiale.
0: E le foto più belle sono quelle quando,
1: naturali.
0: Grazie Davide, sì, naturali. Tu non te ne accorgi, non ti metti in posa con... rossetto un po' così.
2: Vabbè, sicuramente noi non ci siamo messi in posa e non ce ne siamo accorti.
1: No, io sì, invece.
2: Di nessuno.
0: Okay. Aspetta, lo so.
1: Cosa ci stanno dicendo?
0: No, ci stanno dicendo di ricordare che all'interno del villaggio si paga solo in contanti. Maurizio, vieni.
1: Ma vieni a fare un'incursione, Maurizio.
0: Siamo in diretta in TV e in radio.
1: Ecco, Maurizio.
0: Ciao, Maurizio.
1: Il messaggio per la nazione qual è?
0: Avvicinati, guarda.
3: La pizza è pizza.
0: Okay, certo.
1: Oltre questo,
0: ma
1: dobbiamo
0: solo
1: dire
0: pizzeria. Tu fai solo glutine, fate
3: senza glutine.
0: Senza glutine, ok.
1: Ma è tanto richiesta la pizza senza glutine, anche da chi non ha intolleranze.
0: Come sapore, com'è?
3: Ni. Nel senso, va per la maggiore perché è comunque celiaco. Chi ha l'intolleranza la chiede, però per altre esigenze no.
1: Quindi
3: perché
1: magari...
3: molti magari pensano che potrebbe essere
1: controproducente.
3: Perfetto.
1: Ok, perfetto. Quindi cosa volevamo dire altro che per problemi di...
0: Non si accettano solo contanti.
3: Ok,
1: si è dimenticato già Maurizio.
3: Il post, ho avuto un attimo...
0: il post che è una cosa strana. Non c'è linea, quindi c'è soltanto niente, contanti, quindi alla grande, ragazzi.
3: Vedo che state bene qui dentro.
1: Ecco perché magari non volevi entrare.
0: Questo è il camerino
3: dall'esterno
0: dell'esibizione live. Bello.
3: Venite, ci sono ottime pizze.
0: Ma già comunque devo dire, tu che fate 3 gusti o 5 voi?
3: No, ogni stand fa 3 gusti.
0: 3 gusti, ok.
3: Il gusto identico per tutti è la margherita. Poi abbiamo un cavallo di battaglia e poi ogni stand è stato sorteggiato un prodotto tipico calabrese e su quel prodotto tipico sorteggiato devono assemblare e fare un altro gusto.
1: Però qui hai 3 giudici molto molto esigenti, quindi magari ti diremo noi se queste pizze effettivamente sono buone.
3: Va bene, ok.
2: Beh, noi siamo qui.
3: Buona continuazione.
1: Anche a voi, ciao, dopo.
0: Vittoria, glutine, senza glutine, differenza, com'è? È lo stesso il sapore?
2: Beh, allora, lo stesso il sapore, sì. Diciamo che con le tecnologie, il sapere di adesso, è molto più facile replicare una pizza, diciamo, identica a quella con il glutine, senza glutine.
1: Chiaramente ci sono anche le innovazioni, quindi col passare del tempo si affinano anche, no? Le miscele, delle farine, eccetera, eccetera, per non far variare molto il gusto poi alla fine.
0: Io sai qual è la cosa bella che sto vedendo? Che cioè, quando vanno a prendere la pizza, cioè, sono in due, come quella coppia lì, hanno sei pizze. Cioè, se le portano a casa, avranno dei figli.
1: Ma sicuramente. Detto,
0: fate la fila a voi, genitori.
1: Diciamo che adesso fa parecchio caldo.
0: Quindi... che bello, ragazzi. Siamo in diretta, c'è la parte dello show cooking, stanno parlando di, dicevate, di...
2: Ci sono i nutrizionisti sostanzialmente che vanno ad elencare le proprietà nutrizionali, esattamente, in un piano bilanciato alimentare. Okay. Quindi mi raccomando di dare un'occhiata e di ascoltare con attenzione.
0: Perfetto.
1: Certo, chiaramente la pizza più leggera è meglio, eh.
2: Okay. Beh sì, ovviamente se ci aggiungiamo 3000 ingredienti, esatto, le calorie andranno ad essere un po' sbilanciate, esatto, tutti i valori nutritivi. Però poi alla fine una bella pizza margherita non fa male a nessuno.
1: Anzi,
2: ecco,
1: fa bene, fa benissimo.
0: Ok, Olivia Dean, e poi torniamo.

0: Ma sei tu o cioè il fantasma di...
1: Qual è fantasma?
0: No, prima avevo detto una cosa sui fantasma. Perché? Ad Ale non si ricorda. Avevo detto qualcosa sui fantasmi.
1: Che cosa ha detto sui fantasmi?
2: Sì, perché sostanzialmente c'ero io che facevo rumore col microfono e quindi lui mi ha asserito che ci fosse un fantasma.
1: Ah, ok.
0: Pensavo fosse un fantasma. Ha detto che la cuffia ce l'ho, però non sentivo nulla.
1: Ma pure in studio ci sono i fantasmi comunque spesso. Noi vediamo delle ombre.
0: Secondo me sono i dischi, proprio i dischi, i vinili che sono messi in una parte della radio.
1: Sì.
0: Quelli hanno un vissuto, cioè quelli proprio anche
2: si muovono soli.
0: Sono da 60 anni fa.
2: Tra li sentiamo anche suonare.
1: Cioè quelli, sicuramente.
0: Cioè una colonna sonora della Febbre del sabato sera.
2: Wow.
0: Messa lì, cioè quando esatto. Dice no, mi fai suonare che mi hai comprato il pane. Cioè.
2: È vero. E quindi iniziano a darsi vita da soli, ecco, sostanzialmente. Ludovica!
1: Ragazzi, io vi vedo abbronzati.
2: Ma guarda che figa, guarda che bello gli occhiali da sole.
0: Allora c'è da preoccuparsi,
1: Ah no, però forse solo gli occhiali da sole arancioni, esatto. E quindi mi vedo arancioni.
0: Vale, siamo. Vedi se le casse vanno fuori bene, cioè non stiamo disturbando.
2: Sì, ci sentite fuori?
0: Sì, il volume non è altissimo.
2: Sì, esatto.
1: Sì, vedo che comunque si sta riempendo.
0: Radio Touring 104, Video Touring, canale 87, digitale terrestre, baby.
2: Esatto.
0: È bello.
2: Dai, raga, quanta gente sta arrivando.
1: Ma voi avete già provato le pizze?
2: No, ancora no.
1: Ancora no.
2: Siamo chiusi qui dalle 17, perciò stiamo aspettando un po' l'orario giusto.
0: Ricordiamo che stasera alle 21.30 c'è la cover band di Vasco Rossi, Blasco. Capitanata dal buon Edoardo Pedà, per 2 ore intense da rivivere tutti i successi di Vasco Rossi, anche perché ieri è iniziato la tournée da Rimini.
2: Sì.
0: E poi io, come ho scritto, che ho portato la valigetta paura, ma in effetti è vero, perché... La valigetta paura si riferisce ai dischi che utilizzavo negli anni 80 quando facevo le feste in terrazza. E quindi saranno quel tipo di musica 80-70.
1: Dai, dacci uno spoiler su qualche.
2: Però ha detto quando facevo le feste in terrazza. Io so che queste feste ancora vanno per la maggiore.
0: Ma in terrazza no, perché no, a casa mia. Però alle 11:30
1: ci sono i vicini.
0: Io cioè, poi ho una tattica bellissima, che invito i miei vicini di casa.
2: Bello.
0: Quindi allora. Però sai,
1: in realtà li inviti soltanto per non farli lamentare.
2: Brava Fede, Fede è Ludo. Esatto.
0: Allora 12 soli stand, giusto?
2: Credo di sì.
1: Sì, e tra l'altro vogliamo ricordare che c'è uno stand gluten free per chi dovesse essere intollerante al glutine.
2: Con quindi diversi gusti peraltro.
1: Venite.
2: Non c'è solamente la margherita, per esempio.
1: Sì, sì, ce n'è per tutti i gusti, quindi venite stasera al Calabria Pizza Fest.
2: Ma, Ludo, volevamo sapere una cosa importante.
0: Certo.
1: Sì, sì,
2: tu quando vai in pizzeria che pizza ordini?
1: Allora, io in realtà sono molto semplice, vado sempre vado per lo più per la margherita.
2: Sei a zero allora?
1: Sì, se no rucola e crudo.
2: Ah, ok, quindi variamo un po'.
0: Mi ha detto il prof e siamo nuovamente tornati in diretta sul canale 87 del Digitale Terrestre, quindi grazie prof. Dov'è la camera? Ehi, babe. Stanotte spegnerò tutto, ragazzi. Spegnerò io la radio.
2: Spegneremo noi. Saremo insieme a te.
0: Fino a luna saremo qui.
1: E ti accenderai, si accenderà Filippo.
2: Accenderemo le casse.
0: Yes. Dai, un po' di dance to the dance.
1: Vai.

0: ma non è buona domenica,
1: no.
0: Cioè, è di più, io mi inchino, io, no, diteglielo voi quante pizze mangio a settimana, ragazzi.
1: Noi tante,
2: che meraviglia,
1: ragazzi.
2: Che meraviglia.
1: Un estimatore di pizza proprio.
2: Che meraviglia.
0: Però prendo sempre quella delle scuole medie. Quando per la prima volta raccontavo, andavo con i miei compagnetti, rucola, scaglielicrano e crudo. Della classifica voto 3.
2: Sei già oltre, sei già nel gourmet.
1: Però vogliamo dare il benvenuto al maestro, al re delle pizze,
0: yeah!
1: Diciamo, Sorbillo. Che è in diretta da noi oggi.
2: Io rappresento la pizza napoletana in Italia e nel mondo. Ed è un peso,
1: è una grande responsabilità.
0: Noi quando in radio dobbiamo dire delle cose, ci imbattiamo sulla pizza, diciamo sempre: ma come fanno gli americani a mangiarsi la pizza con l'ananas? È stato sto problema universale.
2: Se rifletti, l'ananas è come il pomodoro, voglio dire. Che a noi italiani non piace, a me personalmente non ce lo metterei nemmeno nella Macedonia personalmente, perché è un frutto molto particolare, ma non si esclude che quel prodotto piaccia molto agli americani. Ma poi se pensiamo alla cultura gastronomica degli americani, mettono il ketchup sulla pizza, voglio dire, solo gli americani sapono.
1: Quindi sostanzialmente notiamo un po' di differenze, cioè sostanziali, anche tradizionali, tra virgolette.
0: Ciao,
1: cioè,
0: Sara,
1: noi siamo
0: ciao,
1: abituati
0: Francesca.
1: A determinati prodotti inseriti all'interno proprio di contesti alimentari che loro sostanzialmente si differenziano da noi totalmente.
2: Ma noi siamo i custodi della dieta mediterranea, ce la invidia tutto il mondo. Abbiamo portato la nostra cultura alimentare e non solo in tutto il mondo. Quindi voglio dire, un paese nuovo, se prendiamo come riferimento l'America, c'ha pochissimi, ci avrà due secoli.
0: Noi
2: cuciniamo da sempre e poi soprattutto dove sto io adesso, in questo momento, questo è il territorio più ricco, più bello del mondo. Voi avete una grande fortuna.
0: Grazie.
2: Avete il mare, la montagna e il mare dall'altra parte. Potete piantare quello che volete, tutto quello che si pianta in Calabria ha un surplus. È il valore aggiunto che non esiste al mondo.
0: Posso dire una cosa, per chi si fosse perso lo show cooking del maestro Sorbillo, la pizza margherita non è che è nata perché la regina Margherita voleva la pizza, c'era lì.
2: Assolutamente no.
1: E perché ora sono curiosa?
2: Il pizzaiolo, vi è prova negli archivi storici, io me ne assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Il pizzaiolo si limitò a dire: ho fatto la pizza alla regina.
0: Non ho inventato
2: la pizza per la regina Margherita. Prima della Margherita c'è stata una pizza che è realmente stata fatta per la regina e si chiama la Parigina, che in dialetto napoletano vuol dire per la regina. Noi diciamo: ho fatto una cosa parigina per la regina. E nasce tra la fusione della pizza napoletana e la scuola francese. In realtà sullo strato superiore si metteva la pasta sfoglia, che è tipica della Francia, e nasce la parigina, che ancora oggi si trova nelle rosticcerie e nelle pizzetterie napoletane.
1: Io ho una domanda per il maestro, ma come è cambiata negli ultimi anni il mondo della pizza? C'è un po' più concorrenza? Perché io vedo che molti sono diventati bravi qui. Prima magari la pizza era un alimento, ora è diventato quasi di nicchia in alcuni locali.
2: E grazie ai consumatori, alla sana informazione che il pizzaiolo si è evoluto, ha dovuto studiare. Oggi nelle pizzerie si utilizzano le farine di tipo 1, le farine integrali di tipo 2. Fino a 10 anni fa era impossibile.
0: E la differenza, per chi non è pratico, farine
2: più o meno abburrattate, diciamo noi tecnicamente. Io faccio farine per un molino, ci sono farine un po' più grezze e farine che vengono trattate più volte. Non sono d'accordo quando dicono, io personalmente, che le farine integrali siano migliori della doppio zero, che viene sempre e perennemente colpevolizzata,
1: demonizzata,
2: ma nei test di laboratorio noi la differenza tra una zero e una doppio zero la rileviamo dalle ceneri, che è un fattore molto importante contenuto nelle farine, ma al microscopio non troviamo mai una differenza tra 0,1 e 0,2, niente.
1: Però maestro, è vero che la pizza è più difficile da fare alla margherita?
2: Sì, perché è un po' come fare lo spaghetto al pomodoro, dico io. E poi la pizza più difficile, io dico un po' come il calciatore. Io facevo le pizze a Maradona, sono stato amico personale e gli facevo la pizza. e Diego amava la margherita, la pizza più semplice, ma voleva poco condimento, quello che io ripeto sempre in giro, dico non servono 120 grammi di mozzarella o 100 grammi di pomodoro.
3: Bisogna sentirne proprio i sapori.
2: Bisogna sapere e equilibrare. E poi le mani fanno la differenza.
3: Però sono rimasta male perché anch'io volevo assaggiare la sua pizza.
0: Va bene.
2: Non ci è riuscito.
0: No. Adesso. Se ne va il maestro. Oggi se ne va.
3: Volevo approfittare dell'occasione.
0: Via.
2: Ma adesso te la vado a fare in un altro.
3: Sì, per favore.
2: Anche
3: vorrei avere questo onore.
2: Anche
3: giuro.
2: Perché sono le mani che fanno la differenza. Un pizzaiolo certo. Che ha le mani fredde non potrà mai fare il nostro lavoro.
3: È un'arte, cucinare è un'arte, tu me lo stai dimostrando.
2: Si fa con amore.
0: Esatto. Volevo fare una domanda, la pizza, com'è, portafoglio?
1: Sì, cioè, portafoglio.
0: Faccio finta che non sono mai venuto a Napoli.
2: Vabbè,
0: faccio finta. Com'è la pizza? Cioè, che cos'è? L'hanno inventata?
2: È il cibo da strada.
0: Spagnoli,
2: serviva per sfamare velocemente chi aveva. È il primo fast food napoletano.
0: Ah, ok. Quartieri spagnoli, diciamo.
2: Quartieri spagnoli, centro storico. Oggi quartieri spagnoli. Fino a 10 anni fa i quartieri spagnoli non erano quello che vedete oggi. Quindi pizzeria. C'era una situazione un po' diversa. Grazie a Dio oggi i quartieri spagnoli rappresentano un grande centro turistico.
0: Vicino a Via Toledo, se
2: Via dei Tribunali, certo, Spacca Napoli, certo. La Pigna Secca,
0: certo.
2: Quelli erano i quartieri, o la ferrovia dove mangiavi velocemente. Dici, ma come mai? Ho una pizza fritta, una
3: che
2: pizza.
3: Che bello, però. Secondo me queste tradizioni vanno comunque portate avanti.
2: Vanno tutelate, ma io dico che non bisogna mai perdere di vista le tradizioni, ma soprattutto il passato. L'evoluzione è bella se rispetta la tradizione.
0: Invece un'ultima domanda, no, non voglio fare perdere, cioè la salsa non se ne deve mettere tanta, le dice, perché si asciuga subito a un certo
2: non
0: punto.
2: Se ne deve mettere tanta, non si deve utilizzare la lama d'acciaio tipo il mini pimer per frullare il pomodoro, perché cambia di colore, perché si altera, perché diventa acido. Basta prendere un bel guanto o lavarsi le mani bene e schiacciare il pomodoro con le mani. Non ci vuole niente.
1: Mamma mia.
0: È quello che si mette la polverina magica, che io non lo sapevo.
2: Il pecorino è fondamentale. Il pecorino è la base, proprio perché noi nella scuola napoletana non lo saliamo il pomodoro.
3: Io questa cosa non la sapevo, perché io sono la prima che va a salare il pomodoro.
2: Basta lasciarlo così com'è, più semplice e più naturale possibile. 10-15 grammi di pecorino, poca mozzarella, 70 grammi, l'olio a crudo si mette sotto prima di mettere il pomodoro, mai sopra, dire, è il piatto della felicità. E poi l'Italia su un disco di pasta, sono tre colori.
1: Allora proveremo questa nuova ricetta.
2: Adesso io con molto piacere ve la vado a fare in uno stand.
3: Grazie.
2: E ve la porto qui e la vado a preparare e ve la porto.
0: Grazie,
2: grazie alla vostra bella radio, complimenti, fate delle cose bellissime e raccontate la Calabria nel mondo. Questa è una regione a cui io sono particolarmente legato. Posso dire che la porto nel cuore.
3: E anche noi adesso a te.
2: No, grazie mille.
0: Posso dire una cosa? Tua nonna erano 22 figli, giusto?
2: 21 figli. 21.
1: Mamma mia.
0: Tu quanti ne hai fatti al povero
2: Io solo due. Io ho ridotto.
1: Di 20.
2: Forse l'unico che ha avuto un figlio in più, tre, è mio fratello Giuseppe, che sta a Treviso, che tre pizzerie ha fatto tre figli.
0: Okay.
2: I miei due non si occupano di pizze, va bene.
0: Il marketing,
2: così.
0: Esatto. La figlia, sì, infatti.
2: Quindi.
0: Però tutti sanno fare la pizza.
2: Obbligatorio, nei sorbillo e nel DNA. Poi nella vita, sai, come si dice, impara l'arte e mettila da parte.
1: E certo.
3: Grazie.
0: Piccoli segreti che custoditi, che non lo sappiamo.
2: Grazie. Grazie di cuore.
3: Grazie.
0: Vai, sorbillo.

0: che stavo venendo con la maglietta di Rolling Stones.
1: Ah, sì?
0: Sì, ti giuro.
1: Invece hai, no, hai no. Snoopy? Che con la scritta NOP. No, ma devi sapere che Filippo ha sempre delle magliette molto particolari. Quindi qualche volta gliene fregherò una. È sempre una scommessa.
2: Tu che fai americano a scuole serali, come Snoop vuol dire?
3: NOP significa no. È no, una maniera più simpatica di dire no. È come non ce la faccio, tipo no, no, non ce la faccio.
1: Cioè tu sei, vai in giro con un no stampato nella maglietta, sappilo. Comunque adesso vorrei chiedere alla regia se, perché oggi mi sto impegnando a guardare la telecamera.
2: Sì,
1: è quella la telecamera.
2: Tranquilla, ok. Bene, che stai facendo? Ok.
3: No, okay, niente, stavo cercando di non coprirmi la faccia.
2: Ok, allora fai quello che vuoi.
3: Perché ho un'altezza un po' differente, ecco.
1: Sì, infatti pure io prima ho dovuto abbassare il microfono perché sì, sono infatti ad altezza umana, ma sai, ci sono. Io sono più bassa di te poi.
2: La situazione è pazzesca. Adesso con la camera esterna stiamo inquadrando il la fila. Giudicare la fila le Louvre.
3: Cioè sì, ma fila qui.
1: Infatti secondo me tra un po', se vogliamo mangiare, dobbiamo andare a prendere i token, se no non ci rimane nulla stasera.
2: Ma sono turisti.
3: Sì, ci possono ovviamente salutare.
2: Li possiamo
3: e dire...
2: chiamare, li possiamo così ci dicono che ci fanno Reggio Calabria, no?
1: Qualcosa in inglese.
3: Ma magari anche qualcosa nella loro lingua, perché non sappiamo da dove vengono.
2: Certo, chiamiamo Pippo. Pippo sa un po' lo mastica un po' l'inglese, l'americano.
1: Non lo so.
2: Dovremmo chiederlo. Lo scappano.
1: Cioè, tu devi sapere che una volta Filippo sono arrivato in radio e mi ha detto: ok, oggi c'è un'intervista in inglese, la fai tu in inglese. Io, ah, ok, va bene, ero col doc. Ti ricordi? No, non me lo ricordo ora. Però mi ricordo che ho dovuto un po' improvvisare.
2: Ma lo sai che era Rosalyn, quella che era andata all'Eurofestival.
1: Ah, può essere, sì, può essere.
3: Sì, la cosa che mi fa più ridere è che lo stesso giorno lui non lo dice prima, dice: ah sì, devi fare un'intervista ad a qualcuno di molto importante.
1: No, nemmeno lo stesso giorno, 5 minuti prima della chiamata.
2: Anche
1: tu sei ottimista che dici lo stesso giorno. Ma proprio.
2: Perché le interviste, ricordo che le realizziamo, sono molto amichevoli.
1: Sì, certo.
2: Non siamo
1: certo
2: lì a raccontare: wow, che hai fatto, quanti mesi hai impiegato.
1: No, siamo molto informali, molto amichevoli.
3: Tipo,
1: vero,
3: qual è il tuo piatto preferito? Che cosa ci fai lì? Com'è il tempo?
2: Qui sono 12 invece gli stand. Vi invitiamo a venire per il Calabria Pizza Fest. Non abbiamo il microfono. Hanno perso un telefonino. Ah, ok.
1: Ok, vado a prendere.
2: Sì, no.
3: Chi ha perso un telefonino con una cover?
2: Lo diciamo noi in radio. Sì, ok. E noi facciamo di tutto qua. Qua dobbiamo vendere qualcosa qua. Ci chiedono di tutto, come cose, informazioni.
3: Senti, è vero.
2: Sì, è bello. Allora, siamo in diretta Radio Tuning, siamo live Calabria Pizza Fest. Ricordiamo, il villaggio è aperto fino a luna di notte. Tra le altre cose, la possibilità tramite token, vi segnaliamo ancora una volta di venire in contanti, perché non c'è il POS.
3: Sì, oppure appunto di attraversare la strada e andare a prelevare, perché è una cosa possibilissima, ecco.
2: E questa sera alle 9:30 la cover band di Vasco Rossi Blascom, capitanata da musicisti incredibili, ma da Edoardo Pedan la voce, il frontman. E poi alle 23:30 più o meno mettere i dischi di Friday Lee Choose You, anni 70-80-90.
1: Allora, è stato smarrito un cellulare con uno smartphone con una cover blu in pelle, e dentro c'è un caseificio e il granatore, un bigliettino da visita.
2: Palmi, okay.
1: Quindi se siete, insomma, ci state ascoltando, avete smarrito uno smartphone, è qui al track di fronte. Appunto lo stand della Croce Rossa,
2: che è qualcuno che ha messo la macchina fuori posto.
1: Noi lo lasciamo qui per chi
2: Dai, ci sentiamo tra un po', baby.
4: Touring 104.

0: Vasquez. Dai, dai, dai, dai, siamo in diretta. Radio Tuning 104. Che bello, siamo in diretta, Ludo.
1: Siamo in diretta.
0: Come è andata?
1: Ma posso dire che cosa abbiamo appena fatto?
0: Dai,
1: abbiamo assaggiato la pizza del maestro Sorbillo e devo dire che è buonissima. Buonissima.
0: Tra le altre cose.
1: Complimenti.
0: Sì. Ti è rimasta molto foglia.
1: Che cosa ti è rimasta?
0: No, ne ho altro po' di là.
1: Vabbè, non le dire queste cose, no. non lo spoilerare.
0: Perché se no vengono.
1: Poi vengono, abbiamo l'invasione del track per la pizza di Sorbillo. Comunque io ovviamente vi consigliamo di venire, anche perché sta aumenta la gente qui, la fila anche per i token e per le pizze al Calabria Pizza Fest. Siamo ad altezza Torre Nervi sul lungomare di Reggio Calabria. E niente, stasera ricordiamo c'è il gruppo cover Vasco Rossi,
0: che sono veramente eccezionali, cioè sono bravissimi, bravi. Ho sentito le prove, già li conoscevo, è pazzesco.
1: Anche perché non puoi non cantare, poi quando c'è un gruppo cover Vasco Rossi, le conosciamo un po' tutti, poi, le canzoni di Vasco Rossi.
0: Sì, poi musicalmente sono incredibili, cioè sono musicisti bravissimi, le conosco personalmente tutti, proprio bravi, bravissimi.
1: Quindi venite qui, venite a gustare la pizza del Calabria Pizza Fest e a cantare con noi.
0: Parla.
1: Sì, parla. Va bene. No, stavo dicendo, venite a
0: No, perché mi chiamano?
1: Ti chiamano.
0: Per prendere i token.
1: C'è pure lo spaccio dei token.
0: No,
1: qui.
0: Perché siccome c'è la fila, dici, dato che tu sei là,
1: certo.
0: Che ti costa scendere al track mentre fai la radio e prendermi i token? Ma come fai?
1: No, ma noi siamo impegnati qui a parlare, non abbiamo tempo per andare a prendere i token. Ragazzi, venite. No, vabbè, ma dai, ancora non c'è tanta fila. Ancora no.
0: Senti, mercoledì non è che mi mollate la, come si dice in italiano, sola?
1: La sola? Buca? Mamma, che bella questa canzone.
0: Ma hai capito perché l'ho messa?
1: Certo.

0: Vittoria, un po'. Ciascuno cosa? Diventando tutti i ragazzi della radio, cioè,
1: sì, sì, ci alterniamo e dobbiamo sempre sistemare questo microfono in base alle altezze, perché mia, siamo sempre tutti quanti o altezza bimbo. No, adesso è troppo altezza bimbo, rialziamo un po' di più,
0: dai,
1: però,
0: che si nota.
1: Sì, un microfono?
0: Il tuo Ale ce l'ha.
1: Niente,
0: perché ci abbiamo tutto... anche quelli che in esterno riprendono, no?
1: Cioè... il furto dei microfoni. Se qualcuno ha un microfono, ce lo dica.
0: Senti, sai che mi sento particolarmente felice di essere in diretta, di poter mettere le canzoni stasera alle sì. 11.30.
1: Alle, alle 11.30 sì. Con Friday Licious.
0: Sì, mi sono messo d'accordo con i ragazzi, ho detto, oh, se la band di Vasco Rossi, io vi stacco tutto.
1: Sì, tu stacchi
0: alle,
1: tutto.
0: Alle 11:30, perché qua l'una si chiude, almeno un'ora e mezza.
1: Certo.
0: Saltare, no?
1: Un'ora e mezza di musica non stop delle decadi più importanti 70, 80, 90. Quindi avremo una grandiosa occasione per ballare tutti insieme, per divertirci.
0: Mi devi fare lo spot alla radio, ti chiudo in una, ti faccio accompagnare Gustavo Pesciolino Bramo nello stand della radio, nello studio.
1: Sì.
0: E mi fai lo spot. Ragazzi, la decade degli anni 70, 80, no,
1: 70, 80, 90, balliamo tutti insieme.
0: Senti, ma vedo gente, cioè, non so, siamo qui da un certo orario pomeridiano, gente molto vestita estiva, però,
1: gente, sì,
0: però c'è qualcuno che indossa, fa freschetto fuori, non mi sono ancora... portato la camicia, no.
1: Sì, io per par condicio ho portato la giacchetta, la camicia, e onde evitare di cadere ammalata, però ancora non c'è stata occasione di utilizzarla, anche per il caldo incredibile. E adesso fortunatamente la temperatura è un po' scesa, cosa che ci consente anche di assaggiare molte più prelibatezze.
0: Guarda,
1: quindi...
0: lì come le pizze vanno e vengono, cioè noi siamo stati fortunati che abbiamo assaggiato la pizza fatta da Sorbillo.
1: Sì, il maestro ci ha deliziati con appunto questa grandiosa pizza in stile napoletano,
0: certo.
1: Margherita, incredibile, che come avevamo detto prima è modificata insomma in base alla tradizione, quindi c'ha il pecorino al posto del sale, la salsa di pomodoro, da pomodoro pelato, ecco, da schiacciato.
0: Schiacciato, dice di non utilizzare quelle cose lì, vero? Perché si perdono i semini, non so che è la storia.
1: Sì, non utilizzate il mini pimer oppure comunque qualcosa che vada a frullare i semi, se no vanno a far fermentare il pomodoro, quindi diventa acidulo. Per non compromettere queste proprietà organolettiche, ha consigliato il maestro di schiacciare con le mani il pomodoro.
0: Ah, che bello, che bello. Sì. Sai che facciamo una cosa adesso?
1: Dimmi.
0: Se ti va? Gaia, che mi fa impazzire questo ritmo brasilero.
1: Con Bossa Nostra?
0: E poi torniamo.

0: anche oggi, aspetta che devo dire se, la, se il volume della cuffia è alto, com'è?
1: Ah,
0: alto?
1: Va bene.
0: Leader, Vittoria ha fatto, cioè Vittoria ha detto tu, cioè oggi eravamo prima qui in una riunione prima di andare in diretta, oh tu non devi sapere, ho assaggiato cosa Vittoria?
2: Sì è vero, ho fatto una diciamo pubblicità sfegatata e per quanto riguarda appunto la novità che avete portato voi qui al Calabria Pizza Fest.
0: Intanto
1: ci, mi presento, sono Sebastiano, il pasticcere chef della pasticceria rinnovata della
0: a
1: Mimosa.
0: Sant'Anna, ragazzi,
1: grazie a Sant'Anna. 40 anni di storia dolciaria, cioè. E adesso la seconda generazione, diciamo, ci teniamo un po' a farci vedere.
0: Mi togli una curiosità, cioè, ma Mimosa perché tuo papà?
1: La Mimosa nasce appunto perché il primo albero che hanno piantato in giardino quando hanno fatto casa è stata una Mimosa. Quindi è nato questa cosa
0: famosissima
1: la nostra torta alla mimosa, e poi negli anni abbiamo aggiunto dei prodottini che man mano ci hanno fatto crescere e appunto affermare sul territorio. Vittoria è venuta ieri a trovarci nel nostro stand, tra l'altro siamo l'unico stand del dolce.
0: Ma portano tutte cose da mangiare.
1: Tutte qualcosa. E abbiamo portato appunto questo maritozzo, che l'abbiamo chiamato Marito, agli agrumi calabresi.
0: Ah, il maritozzo spieghiamo.
1: Il maritozzo è un dolce, ufficialmente è una pasta brioche lievitata, leggerissima, sofficissima, e noi l'abbiamo appunto rivisitato un attimino con i nostri prodotti del territorio.
0: Sì.
1: E allora ho pensato ad aggiungere a questo impasto super soffice dell'arancio nostro, delle nostre zone, per caratterizzarlo un po'. Poi ho fatto una composta di fragole fresche e l'ho profumata al bergamotto, su una crema alla vaniglia profumata al limone, anche questa, e tocco finale il classico panna, l'ho chiuso
0: e
1: lo servo così, ecco. Ora stasera ho portato qualche altra variante più golosa, però posso, dai,
0: diamo l'indicazione, cioè per poter mangiare il famoso maritò,
1: cioè
0: poi
1: maritò,
0: posso andare a letto dopo 4 ore.
1: No, in realtà, perché guarda, leggerissimo. Ti posso dire che effettivamente sì, la scelta degli ingredienti, noi ci caratterizziamo questo appunto sulla qualità.
0: Okay.
1: Fondamentalmente la nostra pasticceria la qualità cerca di mantenerla sempre a un prezzo elevato, ma perché la qualità
0: certo,
1: è costosa,
0: forza,
1: è giusto averla. Però questo rende tutto più digeribile e tutto molto più facile anche da mangiare e non sentirsi pesante.
0: No, posso chiedere una cosa, perché cioè, giustamente siamo in diretta, questo è Radio Touring, Video Touring, Calabria Pizza Fest, però bellissimo.
1: Sì.
0: No, però la panna col pennello, cioè, ma non si utilizza più, cioè qual è la differenza?
1: No, allora c'è ci sono le tecniche tradizionali vanno sempre usate e bisogna saperle usare,
0: certo.
1: Perché la tecnologia ad oggi ci aiuta un po', ci facilita anche il nostro lavoro, l'innovazione. Adesso vediamo un po' questa frutta realistica, un po' questa parte che si usano dei glassaggi diversi, è cambiato la velocità, anche il metodo, per facilitare anche il nostro lavoro, perché essendo giovani il tempo è denaro.
0: Okay.
1: Una volta si stava in pasticceria molto più ore, appunto perché la pasticceria era sacrificio, dedizione, e appunto le lavorazioni erano un po' troppo lunghe. Adesso con i macchinari e le tecniche nuove ci permette comunque di avere una vita abbastanza regolare, accorciamo i tempi e diamo, secondo me, un prodotto ancora migliore rispetto un po' al passato, perché le tecniche e le materie prime le trasformiamo e le miglioriamo appunto giorno per giorno con tecniche diverse.
0: Vito,
1: sì. E appunto lei mi può dare conferma, perché credo che un maritozzo di 10 anni fa non sarebbe, lei ha detto è il primo maritozzo, mi puoi confermare Vittoria?
2: Esatto,
1: cioè,
2: esatto.
1: Che ti ho conquistato, dai.
2: È vero, leggerissimo, un buonissimo maritozzo, l'unico maritozzo che io abbia mai apprezzato, quindi se lo volete provare si trova allo stand dei dolci.
0: Proprio accanto al Walking Radio della radio.
1: Sì, esatto, sì.
0: Ma il maritò, io mi ricordo che era una cosa tipica di qualche località italiana.
1: Allora il maritozzo, diciamo così,
0: romano,
1: è appunto
0: no?
1: È romano. Il classico si fa completamente solo panna. All'interno alcune volte ci si mette la crema, come poi ci saranno le varianti al pistacchio, al cioccolato, perché comunque il mercato, comunque la richiesta è sempre maggiore. Però poi il classico è quello fatto con la panna. Ecco, noi l'abbiamo rivisitato e quindi e ce lo facciamo nostro, di Roma non c'è più niente.
0: C'erano
1: diciamo,
0: con i canditi, no, c'era con il pistacchio che
1: avevo messo anche, sì, questa sera appunto ho portato delle varianti, Uno con una gustosissima golosa al pistacchio, che è abbinata alla panna, è un grande must. E poi per i più piccoli, per i più golosi, ho messo anche una con la Nutella per prendergli un po' dalla gola, dai, questo è il pezzo forte, dai. Però senti, dai, ci stiamo divertendo.
0: Importazioni non se le possono fare anche in tre giorni.
1: No, perché quello è il fresco. Quello si va appunto. Abbiamo pensato appunto un prodotto da street, da mangiare, da passeggiare.
0: Come sta andando?
1: Ma guarda, benone. Sono veramente contento che la città è l'ennesimo evento del food, l'ennesimo evento street. Ci stiamo abituando un po' anche a queste cose. Mi fa tanto piacere, soprattutto per noi ragazze giovani che abbiamo bisogno un po' di stravolgimento. Quindi
0: io posso ricordare, dato che siamo in diretta, che alle 9:30 c'è la cover band Bravissimi di Vasco Rossi con Edoardo Pedà, bravissimi.
2: E poi dopo troveremo Phil.
0: C'è la valigetta paura, Friday Licious, questo marchio che ormai da quasi un anno tiene compagnia a un sacco di ragazzi di generazioni incredibili.
2: Con tutti i successi anni 70, 80, 90.
0: E questa sera sono qua, bello, alle 11:30, sai, fino a luna. Ah, senti, vuoi salutare le tue collaboratrici?
1: Sì, ho lasciato la mia ragazza, Elenia, e una mia cugina che mi fa da spalla, Jessica. Magari ve le mando tutte e due più tardi, se hanno voglia.
0: Dopo le 8:30
1: possono venire a salutarvi, gli farà molto piacere.
0: Ci sveglia un altro segreto, dai.
2: Qualche segreto, sì.
0: La pasticceria Mimosa, che ricordiamo si trova

0: non è un filo quello, Ale.
1: È un detonatore di bombe.
0: Ma dopo la... siamo qui da non so che ora, quindi. Bene, siamo in diretta, Radio Tuning, Video Tuning. Ehi, ehi, ehi. Io vado a mangiarmi qualche altra cosa.
1: Oh, no. Sì, dici che cosa?
0: Grande mio, c'è una pizza.
1: Un'altra pizza?
0: Sì. Allora, il volume è abbassato, come non ti sentiamo, Ale? No, no, tranquillo. Sì, benissimo.
1: No, vediamo, ti mangi una pizza? Quale pizza? Una margherita, quindi?
0: La voce in sottofondo è di... Ludovica. Vediamo un attimo se mi comunica il prof che siamo nuovamente tornati in diretta su Video Touring. Aspetta un attimo, dai, questo è tutto da vivere in diretta.
1: Beh, certo, il bello della radio.
0: Siete in TV. Grazie, prof, siamo in TV.
1: Grazie.
0: Grazie, prof, siamo in TV.
2: Adesso vediamo la gente che passeggia.
0: No, no, andiamo via, bellissimo. Siamo questa emozione. Questa buonasera. Emozione è bellissima. Senti, allora, siamo in diretta. Che
1: sì.
0: Roba, eh? Ci siamo.
1: Ci siamo. Sì, era schiacciato un po' un muto, ecco perché non
2: esatto,
1: si sentiva.
2: Esatto, infatti adesso
1: microfono.
2: Mi risento.
0: Grazie Vittoria, ma questo è importante. Cioè, questo è importante che Vittoria, che sta imparando a fare la radio, tecnicamente è importante sapere le cose, giusto?
2: Bene, giustissimo.
1: Non lo so, sono emozionata. Sarà il potere della pizza, il potere dell'amicizia, non lo so.
2: Della pizza sicuramente.
0: No, io ti consiglio di non fare amicizia con i ragazzi della radio.
2: Perché, scusa?
0: No, sto scherzando. Dai. Sono carini.
2: Allora, secondo giorno di Calabria Pizza Fest, ragazzi, i numeri sono impressionanti.
1: Sì, infatti anche le file, diciamo, sono interminabili. Però ne vale tutta la pena, ecco. Oh, cioè, ragazzi, voi che state lì sentite già l'odore, ecco, della pizza.
2: Esatto, io la prima cosa esatto che ho sentito proprio quando accendevano il forno, no? Ho detto wow.
1: Sì,
2: ciao Totò. Ciao Totò.
0: Va a fare
2: Totino.
0: No, io li guardo sconsolati perché devono affrontare la fila.
2: La
0: no?
2: fila, cioè, ma loro l'hanno già fatto la fila per i token. Vedi, sono stati furbi perché Totò è arrivato prima, ha detto dai, un buon ingegnere, ha detto mi ingegno.
0: Ok, grazie. È finito il talk, siamo anche in diretta in esterno, grazie. Siamo in diretta su Radio Touring 104. Ma anche visibile sul canale 87 del digitale terrestre. Io colgo l'occasione, Antonio Super Fabio, eccoli là, un sacco di amici ci vengono a trovare. Alle 9.30 ricordiamo una cosa importante.
2: Sì.
0: Dai, dillo tu, il fatto del pagamento in contanti.
1: Ok, allora, i pagamenti disponibili in cassa sono soltanto purtroppo per motivi, diciamo, di problemi, ecco, disponibili in contanti. Quindi vi consigliamo di andare e attraversare, diciamo, la strada e prelevare. Ok,
0: ciao grande!
1: Onde evitare, diciamo, il sorgere di questi problemi.
2: Esatto.
1: Però, dai, con la pizza si risolve tutto.
0: Aspetta,
1: ecco,
0: che devo salutare il tecnico. Adesso si sente meglio? Il mio? Ah, il nostro volume in esterno? Ah, il mio microfono? Ah,
2: ok,
0: la voce è bassa, ragazzi.
2: Vabbè, non lo so, ci siamo?
0: È successo? Qualcosa qua mi hanno toccato.
1: Prova.
0: Hey, everybody,
2: ma
0: get down.
2: Ok, perfetto.
0: Poi alle 9:30 c'è la cover band di Vasco Rossi, lo ricordiamo agli amici del villaggio. E alle 11:30 ho portato le canzoni.
2: Hai portato la valigetta, ho sentito parlare di valigetta.
0: Ho letto sempre in radio, quando vengo in radio.
2: Il nostro Fridaylicious, direttamente di sabato, ragazzi, per deliziarvi, oltre la pizza anche il dolcino, noi le dolciamo con la buona musica.
0: Bello.
1: Sì, infatti tutti i successi anni 70, 80, 90 saranno disponibili appunto per deliziarci e farci ballare.
0: Okay,
2: Cosa iniziamo sostanzialmente? Anni 90, anni 70, anni 80?
0: Ma solitamente anni 70 perché è un po' basso, però mischio, 70-80,
2: ecco,
0: in velocità, tu sei,
2: ecco,
0: ti senti, penserai di essere allo studio 54 di New York.
2: In una di quelle terrazze,
0: invece
2: no?
0: Sei Marco
2: Skyline.
0: Sei su Marco Mauro che fa il ragazzo cubo.
2: Ciao Marco! Sì, arriva, ok.
0: Che succede? Perché che vogliono?
2: No, arriva Marco.
0: Ah, arriva Marco, dai, sì, così ci dà delle ultime informazioni, anche perché in questi 5 giorni, fino al 2, anzi 4 giorni, sono previsti tantissimi show cooking.
2: Sì, lui credo si farà una cultura di questa infarinatura di pizza.
0: Fate passare Marco, ragazzi.
2: Dov'è?
0: Più vicino al microfono io? Ah, ok.
2: Grazie per la comunicazione.
0: Grazie Lorenzo.
2: Al nostro regista per eccellenza, Lorenzo.
0: Va bene, dai. Spero che vada bene. Perché mi sento male?
1: In ogni caso tu fai sa sa sa.
0: No vabbè, brutto.
1: Hey everybody.
0: Io sul palco. Sono le 20:16. Sì. Tutto questo viene in diretta. Allora io stavo cercando una cantato che Marco ci deve raggiungere, ci raggiungerà tra un po'.
2: Balliamo un po'?
0: Sì, dai, volevo fare sentire un qualche canzone che metterò durante la festa delle 11:30. Sì,
1: dai, facci sognare, qualche Bee Gees?
0: Bravo, più o meno,
1: fresh.
0: Sei andata vicino.
1: Abbiamo Cool and Again.
0: Yes.

0: ragazzi, ho pagato.
1: Ho pagato tutto. Fino all'ultima lira ho pagato. Vabbè, Marco, da sta parte, perché
2: sì,
1: se non
2: si vede nulla. No, è che siamo in tanti in realtà. Ciao Phil, come va? Ciao Alessandra.
3: Ciao ragazzo, come stai?
2: Come va? Ma c'è qualcun altro? Dov'è?
3: C'è un'intrusa.
2: No, quella è intrusa.
3: Vittoria.
2: Ah, Vittoria è intrusa, come intrusa? Di che?
3: Sembra che si nasconde. Ah,
2: allora, vi raccontiamo.
3: No, vabbè, dai.
2: Ok, Vittoria, vi raccontiamo quello che è successo pochi minuti fa nell'area show cooking, in questo caso. Abbiamo avuto la masterclass col maestro Sorbillo, l'abbiamo sentito prima in radio. E a seguire. I maestri, i nutrizionisti biologi naturalmente ci hanno spiegato un po' come la pizza sia ottima da considerare anche come alimento per la nostra nutrizione, varie combinazioni, e a seguire uno show cooking fantastico a tre anime. Le tre anime sono naturalmente Cristian Corigliano, che si è accurato diciamo la parte della pizza, Demi Brancati, lo chef, e Vincenzo Benestri, la parte legata al dolce. Ce l'abbiamo qua, meraviglia.
3: Esatto, che io ho avuto più volte modo di intervistare Vincenzo Scirubetta, mi ha fatto assaggiare le salsine.
2: Ma come nasce l'idea? Partiamo da come nasce l'idea. Cristian, racconta tu intanto come nasce, e poi si uniranno lo chef e il maestro Benestri.
4: Allora, l'idea sempre Allora, l'idea è nata appunto per, in occasione del Calabria Pizza Fest, volevamo creare un menù identitario valorizzando i prodotti appunto le eccellenze della nostra terra, unendo allo stesso tempo il mondo pizza, la cucina e la pasticceria. E da qui è nato appunto un menù identitario che abbiamo ideato dall'entrée sino ad arrivare al dolce.
1: L'entrée è bellissima, no, bellissima. No, ripetilo per piacere.
3: Originale.
2: Lento è. Allora, però al di là di questo, sono stati creati degli assaggi, ma comunque dei piatti che erano fantastici, perché all'interno c'era la ghiotta di pesce spada.
3: Ma io vorrei capire una cosa.
2: Adesso parliamo con.
3: Perché non ce li avete portati?
2: Perché sono finiti. Voi dovete stare nell'area show cooking.
5: Dovete venire.
3: Ma non possiamo.
2: Esatto. Allora, Demi, abbiamo detto il pesce a quello che è l'impasto della pizza. Come è nata questa idea? Soprattutto, come hai fatto a studiare in base all'impasto che ti ha proposto Cristian?
6: Ma l'abbiamo fatto perché con un impasto un po' più croccante ci abbiamo messo la ghiotta. Che accompagnava il tutto, con un altro impasto ancora che ha fatto Cristian abbiamo messo lo spada panato all'anduia con la cipolla in agrodolce idropea e con la burrata, con la freschezza della menta. In mezzo è intervenuto il maestro con una
5: granita alla gin tonic
6: per pulire la bocca e andare avanti.
1: Granita gin tonic,
6: sì. Qui non è arrivata,
2: puliva, che era una meraviglia.
3: Immaginiamo, ma come mai al gin tonic?
5: Perché secondo me la freschezza del limone e il gin davano un risalto al piatto che avevano appena mangiato. Quindi tu immagina una pizza con la ghiotta di pesce spada, quindi pomodoro, c'era cipolla, quindi c'erano sapori abbastanza forti. Per continuare il nostro percorso, perché noi abbiamo creato comunque un percorso, c'era bisogno di una cosa forte che pulisse la bocca per riprendere di nuovo ad assaggiare le altre pietanze.
3: Ma questa triade chi l'ha pensata?
5: La triade...
2: Scusa un attimo, diamo un attimo un'informazione di servizio, lo diamo sia a chi sta arrivando al villaggio Calabria Pizza Fest, sia a chi è già all'interno del villaggio, perché abbiamo aperto la cassa lato nord, quindi anche per chi arriva chi entra nel villaggio dalla zona nord, anzi zona sud, chiedo scusa, quindi zona del... dalla stazione Lido, chi viene dalla stazione Lido troverà la cassa aperta. Okay. Torniamo a parlare invece della domanda.
3: Torniamo a capire com'è nata questa triade.
5: La triade è nata, penso che ci hanno accoppiato l'organizzazione.
2: Come tutte le più belle storie, è nata per caso.
6: Esatto. È stata una sinergia incredibile fin dall'inizio, dal primo incontro.
2: Adesso raccontaci il perché.
5: Perché praticamente ci siamo ritrovati, praticamente storia di famiglia, mio papà e il nonno di Demi lavoravano assieme, e mio papà ha preso in braccio appena nato suo papà, quindi praticamente io sono arrivato là in ristorante, la prima cosa che mi ha detto suo papà è stata quella là. Tuo padre mi ha tenuto in braccio appena sono nato, quindi immaginati tu,
1: bello,
5: colazione con gin tonic e pesce spada alla ghiotta, e poi abbiamo continuato con tutte le altre cose.
3: Le tradizioni vanno sempre rispettate e portate avanti.
5: Assolutamente.
2: Tra l'altro, ragazzi, abbiamo due campioni televisivi, tra l'altro, più un ambasciatore campione del mondo, pizza senza glutine, e ambasciatore, dillo tu. perché non vorrei sbagliare le sigle.
4: Ambasciatore del gusto, d'Occhitali per Reggio Calabria.
3: Okay. Che bello, meraviglia. Che meraviglia.
2: Che trio delle meraviglie. Esatto. Oh. Ragazzi, vai in menù questa cosa, sì?
5: Sì, sì, sì, abbiamo proseguito dopo. Cioè, ci sono gli altri piatti, quello del pesce spada all'anduia. E poi in ultimo noi abbiamo fatto una pizza a padellino con un gelato che tu rubavi sempre alle Nespole.
1: Lo so.
5: Quante Nespole hai rubato? Tu dimmi quante Nespole hai rubato in vita tua.
2: Erano lì.
3: Ma non so se è finita la storia.
6: E l'impasto era aromatizzato pure.
5: Aromatizzato al lampone. Sì.
2: Lampone calabrese, attenzione, perché io non sapevo che questa produzione fosse così ricca. Sì, così ricca.
1: No, possiamo dire ai nostri amici che ascoltano la radio, anche quelli che sono qua, che guardano la TV, Sotto Zero, giusto?
2: Sì, favoloso, Napoli e Napoli.
1: Napoli e Napoli.
2: Royal Reef.
1: Royal Reef, circolo più o meno, lo sbaglio sempre, nautico, velico?
6: No, velico.
1: Velico. Sì. Vi voglio bene.
2: Fantastico.
3: Grazie.
2: La storia continua.
3: Esatto.
1: Ciao ragazzi. Grazie mille. Oh, che hai visto che ragazzi, è bello fare queste cose qua in diretta.
3: Esatto.
1: E siamo in grazie a Marco Mauro e...
3: Però sarei stata curiosa di assaggiare queste granite al gin tonic.
1: Ah, ok.
3: Adesso mi è rimasta questa voglia.
1: Io inizio a scaldare perché sarà uno dei singoli che passerò stasera alle 11:30.

0: Cos'è? Marco, cosa ci hai portato? Marco, allora, cosa ci hai portato?
1: Ho portato il padellino ai frutti rossi con il pistacchio. Però il gelato alla Nespola è finito e quindi dovete andare a rubare le Nespole e farvi il gelato.
0: Il padellino
1: quello sì, un panificato, una pizza. No, sto scherzando, le Nespole.
0: È buono.
1: Sto scherzando sul fatto di rubare le Nespole. No, era una battuta perché da bambini, da ragazzi, le abbiamo fatto tutto. Gli alberi erano alti. No, e li prendevamo,
0: sai che dietro le quinte me l'hanno detto, ma veramente andavi a prendere le Nespole? No, ma in effetti non è che c'erano, quando ero piccolo io non è che c'erano tutti questi campi calcetto.
1: Esatto.
0: Per poter giocare dovevi andare per forza in dei campi cioè dove la gente coltivava.
1: Ma poi le Nespole crescevano anche
2: sì,
1: per la strada, nel senso che c'erano talmente tanti alberi che non erano di nessuno, erano di tutti, quindi ogni tanto staccavamo, niente di che.
0: Allora mi alzi un pochettino il volume fuori, poco. Il mio microfono è basso. Lo so, ma mi ha detto il microfono è basso. Lo stesso. Grazie, ragazzi. Mi hanno mandato i messaggi. Ringraziamo Enzo Romeo e altre persone. Prof, il tuo microfono è basso. Forse ero un po' distante dal. Si sente bene il tuo?
2: Sì.
0: Ok. Va bene, siamo in diretta Calabria Pizza Fest, Radio Touring 104, Video Touring Villaggio, che rimarrà aperto fino a lunedì notte e fino al 2 di giugno, quindi insomma ogni
2: Però
0: sera degli eventi.
2: Sì. Quanto è romantico trasmettere con questo panorama, con questo tramonto.
0: Ma io vedo il doc, il mio dentista, con la domenica.
2: Ah, okay,
0: cioè, va bene. Perché tu vedi da là, vedi la zona.
2: Capito, esatto.
0: Salutiamo la Croce Rossa, che belli.
2: Ciao ragazzi,
0: che
2: grazie. Ciao ragazzi. Grazie mille.
0: Io sono qua. Svengo. Venite alle 9:30, ricordiamo Blasco, la cover band di Vasco Rossi, con Edoardo Pedà e i suoi splendidi musicisti. Ho sentito prima le prove oggi pomeriggio. E poi arriverò io con Friday Licious, con i successi anni 70-80, per
2: esatto,
0: ballare fino
2: balliamo un
0: a luna.
2: Esatto. Animeremo un po' la serata, Filippo, perché ogni sera ci sarà un'esibizione diversa, un jazz set.
3: È un DJ
2: set diverso.
3: Esatto. Quindi ce n'è per tutti i gusti, sostanzialmente.
0: Anche perché sì, ci sono i DJ ufficiali della radio, sento un rumore strano.
2: Io però volevo salutare quel meraviglioso cagnolino che abbiamo di fronte.
0: Ah, sì.
2: Bellissimo.
0: Dov'è? Ah, eccolo là, quello grande.
2: Sì, esatto.
0: Un cane. Incredibile. Senti, allora siamo in diretta, dovrebbe raggiungerci qualcheduno adesso, no? Chiedo sempre.
2: Ma anche qualcuno che è fuori vuole salire sul nostro Walking Radio e raccontarci un po' l'esperienza di questo Calabria Pizza Fest.
0: Sai che mi hanno chiesto questa canzone?
2: Quale?
0: Sai quelli, una volta chiamavi alla radio, mi puoi mandare questa canzone?
2: Narcotic, vabbè. Dei liquido.
0: Vabbè. Posso salutare Mimmo Porcino, uno degli impresari più incredibili della storia della musica?
2: Ciao Mimmo!

0: Che bello, Video Kill the Radio Star con i Buggles, uno dei successi che metteremo stasera nella festa subito dopo il fantastico mondo di Vasco Rossi, Blascom alle 9.30, poi alle 11.30 la musica da tutta da ballare qui nel villaggio. Com'è la situazione?
1: Dai,
0: via via poco segnale, cioè, non so come posso fare.
2: Il bello della diretta.
0: Esatto. Bello della diretta.
2: Vabbè, in qualche modo risolveremo.
0: Risolveremo, ok. Niente, vabbè,
2: qualcuno
0: la voce
2: qualcosa.
0: Raffaele Fotis, fai il calmo, che facevi il DJ una volta.
2: Ciao.
0: Alle 11:30, se non riesco a ballare ragazzo cubo, non senti nulla?
2: Non si sente poco.
0: Sente poco, non so perché. Vai,
2: dobbiamo risolvere questo problema. I nostri radioascoltatori in questo momento ci stanno ascoltando, quindi diciamo
0: anche
2: che va bene
0: vedendo.
2: Lo stesso, esatto.
0: Devi un po' chiudere un po' la porta che si inquadrano.
2: Dietro le quinte.
0: Allora, siamo in diretta a Calabria Pizza Fest, Dave. Ok, che meraviglia.
2: Oddio, wow.
3: Sembra un treno che è.
2: Sì, siamo sul treno, ragazzi.
3: Esatto.
2: Calabria Pizza Fest è molto calda questa serata, perché io vedo proprio pullulare la gente, file per assaggiare la pizza del Calabria Pizza Fest, appunto. Ovviamente ci sarà, come ha detto Filippo prima, il
0: concerto,
2: gruppo cover
0: sì,
2: Vasco Rossi. Bello. E poi il nostro DJ Filippo con la valigetta paura, anni 70-80-90, quindi se vi piace ballare, se apprezzate questo tipo di musica, venite, rimanete
0: fino a luna almeno.
2: Anche per smaltire la pizza, perché comunque
0: non posso dire una notizia di servizio?
2: Sì, certo, no, devi anzi.
0: Sul lato stazione sono stati ritrovati sul muretto, posso dire così?
2: Sì.
0: Questi occhiali pazzeschi, ciao Paolino grande. Paolo, alle 11:30 se non ti vedo ballare non ti saluto più, grazie. Sono stati ritrovati gli occhiali, ciao signora, da vista. Lui mi vende le cose intime. Le calze.
2: Vogliamo sapere, allora siamo curiosi.
0: Le calze.
2: Ma cosa usa, boxer o slip?
0: No, le calze.
2: Ah, le calze.
0: Ragazzi, non sapevo che dire, sono in diretta radio TV. Paolino, ti voglio bene.
2: Ciao Paolino. Le cose, guarda che le cose intime ha diverse interpretazioni, quindi devi specificare.
3: Per ultimo io avrei messo le calze.
0: Io mi passavo i compiti in classe, devi sapere, con tutto il rispetto.
2: Questo non ti giustifica, mi dispiace.
3: Oddio, ero
0: 20:42, tutto in diretta sabato 30 maggio, che poi è questo ponte lunghissimo.
2: Ciao.
0: Sto ponte lunghissimo che c'è ed è bellissimo.
2: Ma
0: grazie.
2: Abbiamo dei numeri, Phil? Cioè abbiamo un rendiconto di ieri di quante pizze hanno sfornato, detta volgarmente?
0: No.
2: Non lo sappiamo?
0: No.
2: Ci dobbiamo informare, perché comunque dobbiamo fare una
3: stima,
0: è la prima edizione, ovviamente.
2: Però secondo me è tantissime, perché c'è un'infinità di gente. Quindi anche considera che magari per una persona anche più pizze. Quindi.
0: Sì, sì, io vedo gente che le pizze è incredibile, che
2: esatto.
0: Bello però. Sì.
2: Molto.
0: No, sto ammirando tante persone felici, allegre, anche se magari c'è da aspettare qualche cosa.
2: Vabbè ragazzi, ma non si può avere tutto, cioè considera che c'è una mole di gente enorme, un'infinità, perciò riuscire a soddisfare tutti nello stesso momento mi sembra alquanto impossibile.
0: Sì, quindi, sì.
2: Dico.
0: Dai ragazzi, è lo street food che è così, no?
2: È bello, ma è bello per questo.
3: Wow.
0: Wow, chi ha detto wow, tu?
2: Io? Tutti vogliono rompere le regole? Dai.
3: Vai.

0: No, do una comunicazione di servizio.
1: Sì.
0: Che alle 9:30 c'è la band di Vasco Rossi.
1: Esatto.
0: E poi io alle 11:15 inizio io.
1: Vai.
0: Lo devo dire perché abbiamo invertito giustamente prima la band, era più carina. Ciao Adele, Briganti!
1: Ciao! Che ciao, bello. Filippo Lopresti!
0: Bello, grazie, finalmente abbiamo presentato. Ciao,
1: sì.
0: Alessandro Mutuato, che mi passava le palle quando giocavo a calcio. Segniamo. Che bella sta storia!
1: Bello, bello. Io ho assaggiato una pizza e si vede, vero?
0: Quello è un tocco di classe, diciamo. Dov'è? Chi è che manca? Ludo, Vittoria? Oh, che fate?
1: Che fate? Dai, che fate? Mi lasciate
0: la festa della radio.
2: Vabbè, perché comunque noi eravamo andati a fare un po' una perlustrazione.
0: Sì.
2: Dove
0: per vedere
2: i vari stand. No, ma non esiste un posto con meno fila.
1: Quindi devo dire che non è tragica.
2: No, non è tragica.
1: È solo un'impressione.
2: Però siamo contenti del fatto che sia molto partecipato l'evento, quindi è un bene, è un bene.
1: E poi posso dire una cosa. Poi alla fine abbiamo fatto una bella festa per i 50 anni di Touring.
0: Sì. Questa
1: certo.
0: È la festa di Touring,
1: sì,
0: 50 anni. Siamo al primo marzo.
2: Stiamo continuando a festeggiare.
1: Stiamo continuando a festeggiare.
2: Ma perché la festa continua per tutto il 50° anno?
0: La cosa, alle 11:30 c'è la festa.
1: C'è Filippo.
0: Lo dico perché no.
1: Certo.
0: Oh, vengono tutti, lo sanno. Perché sono venuti per le 8:30, come era previsto. Però abbiamo invertito prima la band.
1: Ma alle 8:30 si balla lo stesso con Vasco Rossi.
0: Bravissimo,
1: dai,
0: no? Sì. Guarda, là c'è il bottino, sai qual è il bottino che il fiorino magico, c'è la band,
2: chi è il fiorino
0: gestisce
2: magico?
0: Tutto.
2: Ah, ok, vabbè.
0: È la vostra festa, grazie,
1: sì,
0: di cuore,
1: sì, sì, sì.
0: Per aver scelto Radio Touring, per aver scelto il Calabria Pizza Fest, che ricordiamo fino al 2 di giugno è qua. Tra l'altro, esatto. Domani, che domenica è aperto anche a pranzo.
1: Sì. Bene,
2: quindi
1: bene,
2: se
1: bene,
2: volete
0: pizza,
1: pizza, pranzo e cena.
0: Ti può stare.
1: Esatto.
2: Anche perché non c'è solo pizza, devo che ci sono

0: anche arancini, dolci, dolci. C'è il tris degli arancini, quindi c'è, ce n'è per tutti i gusti.
1: Arancini, patatine, glutine, senza glutine, un po' di tutto.
2: Infatti, bello, hai fatto bene a ricordare, noi raccontiamo, però viviamo, è bello quando sei fuori dalla radio, incontri le persone, no? Ed è divertente perché molti ascoltano durante la giornata. Gli teniamo compagnia, quindi questi eventi vanno benissimo per noi.
1: Assolutamente.
2: Che è successo?
3: No, no, no, ci sono le cose.
1: I token.
3: VIP.
0: Non dire, c'è uno spaccio qui.
2: No, però non possono duplicarli. Tu ti immagini?
1: Va bene, dai, andiamo a fare musica.
2: Sì, no, aspetta, no,
1: vai, dici.
2: Volevo una canzone che c'è un sacco di gente carina, no?
1: Sì.
2: Quindi la prepariamo all'evento di stasera.
0: Wow, mamma mia, però adesso siamo romantici.
2: Vuoi un'altra?
0: No, bella, bella, sogniamo un po'.

0: che bello, ma tu queste canzoni, cioè, le conosci,
1: certo,
0: perché
2: le conosci,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: le conosci,
1: sì.
2: Che bello.
0: Lo so, non dipende da Antonio. Cioè, noi siamo in Antonio! Già Antonio!
1: Ciao Antonio!
0: Scuola per DJ, tra l'altro, ma adesso è emigrato, giusto? È emigrato alla grande. Purtroppo, però quando può viene. Sono qua, 11:30, metto i dischi, eh. Ah, certo che abbiamo benvenuto.
3: Ci sono.
1: Ciao, benvenuto.
3: Dov'è Antonio Malaspina che ci aumenti il volume?
0: No, aspetta, bene.
1: Intanto vai dall'altro Antonio.
0: Vai da Antonio che ha fatto la scuola per DJ da me.
3: Ad Antonio, ha fatto la scuola per DJ da lui. Ma mica pizzo e fighi.
4: Erano altri tempi.
0: Architetto.
3: Il mese scorso.
0: Ciao.
4: Sì, sì.
1: Buonasera.
4: Ciao.
3: Com'è andata?
4: Bene, bene, con Filippo sempre.
3: Anche perché adesso inizia la maratona delle persone che passano e salutano.
1: Per salutare Filippo.
4: Certo. Cioè,
3: no, non so che cosa prende lui, però gliel'ho chiesto di darmi qualcosa perché sembro suo padre.
0: No, non sono invernato, dai. Sì.
4: È un grande.
0: Si vede,
4: grande,
0: grande
3: grazie Antonio.
4: Buon lavoro.
0: Ciao Antonio, grazie. Sempre ciao. Latticini. Antonio, latticini? Latticini?
3: Allora mi dice la regia.
0: Okay.
3: Mi dice la regia che hanno abbassato il volume dal track. Loro grazie. Sono al massimo.
0: Ah, okay.
3: Il service, quindi dobbiamo alzare noi.
0: Ok.
3: Bene,
0: okay.
3: Allora, com'è la situazione? Vedo un po' di coda, anche se sono qua al pian terreno, mentre voi da lì dovreste avere una visuale migliore.
1: Sì.
3: Bene, sì, allora, bene. Ora mi faccio un giretto qua, vediamo se incontro qualcuno.
1: Tra la coda.
3: Oh, io li vedo un pochettino nasiatelli, però tutti.
1: No,
0: no,
3: un pochettino.
1: No,
3: non,
1: ma
3: non
1: assolutamente
3: so.
1: No.
3: Vabbè, vediamo, pesco uno a caso ora. Faccio un giro, voi parlate pure tranquillamente.
1: No,
3: signora, la vedo pensierosa.
1: Ecco.
3: Perché è pensierosa?
1: Perché
3: signora?
1: È pensierosa?
5: No,
1: la signora?
5: Niente pensieri, tutto va bene.
0: Grazie.
5: Aspettando che arrivino con la pizza.
1: Ah, okay.
3: Quindi lei
1: è affamata più che altro.
3: Aspetta, aspetta, nome?
5: Concetta.
3: Allora, Concetta ha mandato i suoi scagnozzi e caputte, quindi giustamente aspetta qua.
5: Aspetto.
3: Bravissima Concetta, e allora prendiamo, ma giustamente cavalleria. Ha mandato tuo marito,
5: mio marito e mia figlia, cioè.
3: Eppure marito e figlia, andate, io aspetto qua. Brava Concetta, chapeau, brava, brava, bene così.
1: Bene, bene.
3: Aspetta, no, però
1: vedi,
3: non
1: qualcuno
3: so,
1: che ha assaggiato la pizza.
3: Qualcuno che ha assaggiato la pizza, vediamo. Lei ha assaggiato la pizza?
1: No.
3: No, lei ha assaggiato la pizza?
1: No,
3: no, niente, non assaggiano qua la pizza, non da buono. Vado invece,
1: vai,
3: da quelli che aspettano, vediamo
1: vai.
3: Se mi regge il microfono fino alla fila.
1: Vai, vai.
3: Anche se non so, francamente, se arriva fino a qui. Io già non vi sento più.
0: No, ti sentiamo.
1: No, noi ti sentiamo forte e chiaro.
3: No, poi non vorrei che mi menassero perché la fila è corposa, quindi evito e ritorno qui alla base.
1: Okay.
3: Comunque, gran bella atmosfera, tanta gente, quindi chi ci sta ascoltando, che magari è in macchina, magari in mezzo al traffico qui in via Marina, parcheggi e ci raggiunga, perché è una gran bella atmosfera. Ricordiamo, fra poco ci saranno i Blasco, ma che ora, Phil?
1: 21:30.
0: Brava, adesso
3: 21:30 e a seguire Fray Delicious, con il nostro Filippo Lopresti.
0: Cosa...
3: fino a notte fonda, tutta la notte.
0: E finché qualche luna cosa faccia, ci butta l'acqua. Cioè,
3: no,
0: sì,
3: no,
0: luna,
3: il tempo,
0: no,
3: il tempo dovrebbe reggere. Vieni, perché qui...
1: No, ma non nell'acqua della pioggia.
3: Abbiamo Elena Pietropaolo, ve la ricordate?
1: Ciao, certo, Elena. Ciao.
0: Ma tua figlia aveva tutto rosso, che aveva mangiato?
6: Aspetta, si è pulita, figlia.
0: Ah, okay.
1: Chiediamo ciao, com'era la pizza.
3: Ciao Sofia.
0: Ciao.
3: Dici ciao.
7: Ciao.
3: No, l'ha detto. L'hai mangiata la pizza?
6: No, la sto andando.
3: Quale?
6: Devo scegliere, mi aiuti?
3: Ti aiuto?
0: Dai.
3: Margherita.
0: Dai, sì, battuto, anche Sorbillo che l'abbiamo intervistato.
1: No, no.
3: Ah?
0: Dice
3: dov'è
0: che
3: Sorbillo?
0: Era qui prima.
3: Adesso non lo vedo.
0: No, qui un'oretta fa, però l'ho visto in giro ancora.
3: Vedo un altro meditabondo. Lei è meditabondo, cioè sta pensando tipo che il gusto di pizza prendere.
8: Sì, però un gusto particolare.
3: Tipo? E ce ne sono tanti.
8: Ma qualche cosa, diciamo, sia allora, qui verdure.
3: No, verdure no.
0: Ciao Rita.
3: Ogni operatore ha scelto un ingrediente. Ah, è stato sorteggiato un ingrediente su cui comporre una pizza. Quindi abbiamo bergamotto, caciocavallo di Ciminasu, vino nero e quant'altro.
8: Bergamotto vi interessa.
3: Bergamotto. E allora, fra gli stand, vada, non mi ricordo il nome della pizzeria del bergamotto.
1: Non ricordo,
3: però sicuramente è là. Se chiede, glielo dicono.
1: Tutto?
3: La indirizzano
1: no,
3: molto
1: c'è scritto
3: buona.
1: Tutto.
3: Nome?
8: Marcello.
0: Ciao,
3: grazie Marcello. Buona serata.
1: Benvenuto.
3: Ciao.
1: Diamo anche una comunicazione importante. Ci sono 3 casse operative, ma quella che ha il POS, quindi non fate la fila nelle altre casse se dovete pagare solo con Bancomat, ma andate nella cassa centrale, che è l'unica.
3: Quindi la cassa centrale, che è quella lì, quella di fronte al Walking Radio, guardando verso il mare, leggermente sulla destra.
1: Esatto.
3: Di secondo nome faccio Google Maps. Diciamolo.
1: Okay.
3: Diciamolo.
1: Quindi quelle all'estremità. Solo contanti.
0: Ciao,
1: centrale,
3: ciao compare.
0: Come ti chiami?
3: Ready for... Vediamo se ce lo dice. Come ti chiami? Nome?
0: Lorenzo.
3: Yeah. Come il nostro come regista. Come il nostro regista. L'ha mangiata la pizza, Lorenzo? No.
0: No.
3: Chiediamo alla mamma. La mamma.
5: No, ancora no.
3: La sorella.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
3: Nome?
5: Claudia.
3: Claudia, hai scelto almeno il gusto o nemmeno?
5: No, Margherita sempre.
3: Hai visto che avevo ragione io, sì, che sì, prima sì, ho consigliato sì. Margherita. Oh,
1: a chi ha mandato la Margherita?
3: Brava, giusto, ha ragione. Bravissima, grazie, buona serata.
0: Sì. Ah?
2: Filippo, una vita, non è che sei sempre il numero uno.
0: No, vabbè, ma no. Ma...
3: Perché gioca in porta.
2: E perché è sempre così, la verità.
3: Corsi, corsi e ricorsi storici.
0: Grazie, ti voglio bene. Non era il ragazzo cubo del Maracialù.
3: Non era il ragazzo cubo.
0: Era lei.
3: Ballavi sul cubo.
2: È la verità, no.
0: No, no,
2: io ballavo col pallone.
3: Aspetta, lui ballava col pallone, però aspetta che abbiamo lo scoop. Tu ballavi sul cubo, hai detto.
5: Ballavo sul cubo. Esatto. Poi mio padre mi veniva a prendere.
0: Certo.
3: Ah, ho capito. Lui è tuo marito?
0: Antonio, domenica.
3: Ah, Antonio. Giochiamo in casa. E quindi tu eri tanto appassionata alla danza che ti sei sposato un DJ, mi sembra proprio giusto.
0: Sì, all'inizio okay. Magari se poi ha fatto
3: bene,
0: altro della vita.
3: Mi sposto perché sennò qua fischia.
1: Sì.
3: Molto bene, molto insomma, bene. Andiamo forte.
1: Esatto, andiamo esatto, un po' di esatto. Andiamo un po' di musica. Ricordando prima di mandare la musica che è la cassa col posto e quella centrale. Ciao.

0: c'è stata un'inversione, bene, vero? Di ciao. Programma. Ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao ragazze.
0: Che bello.
1: Ma beh, guarda, ciao, si stanno divertendo anche
3: ci sono,
1: loro.
3: Ci sono. E allora sono con uno degli attori protagonisti di Calabria Pizza Fest, vale a dire il nostro amico di Voices.
2: Prima allo show cooking.
3: Esatto. No, allo show cooking. È stata Voices Adele.
2: Sì, sì, ma è stato poco fa, ha fatto lo show cooking.
3: Pizza senza glutine, campione del mondo, Cristian Corigliano. Buonasera.
4: Buonasera a tutti, buonasera, grazie buonasera. Per essere intervenuti al Calabria Pizza Fest.
3: E allora si stava lamentando con me perché dice che c'è poca gente.
4: Sì, sì, pensavamo molto di più, in effetti poca affluenza.
3: Allora, un termine tecnico che ha usato per parlare dell'affluenza, stanno scoppiando. Quindi aspettative diciamo superate.
4: Sì, sì, ce lo auguravamo, speravamo, poi il tempo fortunatamente è stato anche clemente. Sì. Poi siamo sul lungomare più bello d'Italia, la pizza con Pasqua Rossi. Perfetto.
0: Edo, ci sei, 9:30.
3: Meno male che non ha detto il chilometro più lungo d'Italia, come ha detto.
4: Ora ci abbiamo anche il mitico Edoardo qua pronto.
3: Grande Edo, grande.
0: Ora vado da lui. Sai che ti vuoi? Sì, ah, vai sì, da lui.
3: Aspetta, c'è una domanda da Phil.
0: No, la domanda è mia, ma se si aggiunge un elemento 50 centesimi in più, come la sto? No.
2: No.
0: No, ma così l'ho fatto ridere, che è stanchissimo. Guarda.
3: Grazie Cristian.
0: Ciao Cristian.
3: Lo lasciamo andare.
1: Ciao, grazie.
3: Ciao,
1: grazie.
3: Ciao Cristian, bene. Ricordiamo pizzeria Napoli e Napoli. Ciao Stefi. Ciao.
0: No, vai da Edo.
3: Sì, vado da Edo, certo, assolutamente. Grande mitico Edo, eccoti qua.
2: Alias Vasco Rossi.
3: Allora, sei pronto? Sei carico al solito?
5: Ah, diciamo di sì.
3: Allora, poco fa si parlava, noi dicevamo, ma Filippo cosa prende per mantenersi così giovane? Tu invece, fare tutto du burdello. Cioè...
5: Filippo è cresciuto...
0: Di fronte a casa sua.
5: Lui lo sa.
2: Ah, quindi è filo... proprio la zona.
3: A saperlo sarei venuto anche.
5: Poi è sempre avvicinato.
3: Ancora facente.
5: Non c'è problema.
3: Allora, fra quanto iniziate più o meno?
5: Noi dovremmo 9
0: e mezza? 9 e mezza?
2: Sarà una ventina di
3: 9
2: minuti.
3: E mezza?
0: Sì, sì. È puntuale.
2: Sì, assolutamente sì. Puntualissimo.
3: Tra 20 minuti, Edoardo Pedà e i Blascom. Non andate via, rimanete, mangiate la pizza rapida e poi avvicinatevi zona palco perché insomma lo spettacolo dei Blascom è risaputo.
0: Dal
3: nostro saluto si rifocilla.
6: Sì, sì, io sto, diciamo, faccio un po' di aperitivo prima della
3: aperitivo prima
6: sì, con la Peroni.
3: Oh, una vai. Peroni.
0: Sì, che bello.
3: Vabbè, ti ho detto la cazzata, me ne vado.
2: Ciao. Sì, ciao.
0: No, sai che non l'ho capita?
2: Sì, no, poi te la spiego.
3: Però a voi vi sento poco, vi sento
2: male. Meno male, meno male. Meno niente.
0: Le casse sono da quella parte. Ecco perché. Non ci
3: tenevo. Ah, dici tu perché io sono ancora
2: sì,
3: forse
2: sì, sì, sì.
3: Però io
2: a
3: mi
2: proposito
3: più forte.
2: Di casse, ricordiamo ancora una volta a chi sta facendo le file nelle casse, che è la cassa col POS e quella centrale. Quindi tutti quelli che devono pagare con le carte bancomat possono andare alla cassa centrale, mentre tutti quelli che pagano contatti dove vogliono.
3: Avremmo potuto fare i cattivi.
2: Sì. Sì.
3: Cioè non diamo questa informazione, quelli fanno 7 ore di fila,
2: esatto,
3: arrivano là,
2: esatto,
3: dice non c'è il posto.
2: E poi si ritrovano.
3: No, noi siamo buoni, Radio TV 104 è buona, come no, assolutamente. Quindi
2: Filippo
3: cassa centrale.
2: A salutare, sì, vai.
3: Con bene. Tanti casse laterali, centrale cassa col POS.
2: Esatto.
3: Ok,
2: esatto,
3: perfetto.
2: Esatto.
3: Eccolo qua, Marco Mauro.
7: Oh, ciao, come va?
2: Ciao Marco.
3: Ti vedo, sei leggermente tirato.
2: Leggermente.
7: Ma sai, è dalle 5 che parliamo interrottamente, la masterclass, poi l'incontro con i biologi e poi lo show cooking meraviglioso con Cristian Corigliano, Enzo Benestri e lo chef Brancati. Insomma.
3: Poco fa ha detto che vi siete scialati.
7: Sì, sì, sì, sì, siamo scialati. Ma siamo saliti prima con Phil e abbiamo parlato.
3: Ok, perché fischia appena io mi avvicino. Vieni di qua Marco, fai 3 passi laterali, ci siamo. Okay.
7: E quindi bella storia, dai.
3: Allora, Adele, non so se lo sai, ma lunedì noi faremo Cinemauro.
2: Ah.
3: L'hai scelto il film?
0: Qui però.
7: Oddio, sono un po' indeciso perché sono due.
3: Diciamo i due titoli.
7: Allora,
2: Cinepizza facciamo.
7: Sì. Pensavo a Mystic Pizza o a Pizza Connection.
3: Giustamente, perché mi sembra più che giusto, più che logico. Quindi lunedì alle 19 più o meno.
7: No, c'ho lo show cooking.
3: Quando finisci lo show cooking?
7: Lo facciamo più tardi.
3: Quindi,
2: sì,
3: insomma, quindi Cinemauro Special Edition.
0: Yeah.
7: Pizza Edition.
3: Grazie Marco.
2: Grazie Marco. A dopo.
0: Allora, in velocità, 12, vabbè, stand li vedono. Sì. C'è anche il marito, Vittorio.
2: Sì, il marito.
1: appunto preparato dal bar La Mimosa. Buono. Non so se mi sentite adesso.
0: Sì, sento, sì,
1: okay. Che è appunto tutto profumato agli agrumi, al bergamotto. Quindi vi consigliamo di provarlo.
2: Assolutamente sì.
0: Allora, 9:30.
3: Non ho sentito il consiglio di Vittoria, lo puoi ripetere per favore?
1: Sì, lo ripetiamo. Nell'unico stand dei dolci è preparato il maritò.
3: Qua, dove vai, dove vai?
1: È tutto aromatizzato al bergamotto e a tutti gli agrumi. È un maritozzo particolare, alla calabrese, diciamo.
3: Guardate un po' chi ho qui.
0: Sì, ma
2: Enzo
0: lo so
2: Romeo.
0: Che sta...
3: Enzo Romeo, buonasera. Tu mi fai impazzire.
8: Ciao. È la voce di Francesca.
3: Me lo faccio fare.
2: E c'è anche Francesca.
3: In diretta.
2: Sì.
0: Francesca, fai la tua voce.
2: Ciao, ciao. Ciao
3: Enzo,
2: ciao.
3: Romeo.
2: Mi fa impazzire.
0: Ah, l'hai fatta tu la campionata.
3: Francesca è sua moglie, cioè non c'è stato manco bisogno di raccomandazioni particolari.
8: Bello. In realtà quei stacchetti li abbiamo fatti nel periodo quando non si poteva uscire, perché non avevamo niente da fare. Ci siamo messi e abbiamo sistemato. E poi ho scoperto che poi era brava, quindi.
3: Hai visto? L'ho scoperto in corso. È una delle cose positive del Covid, se vogliamo. Allora, Enzo, tu oggi riposi.
8: Sì, oggi riposo, solo da un'altra parte, più che riposo, stasera tutto per Filippo, più tardi, prima è Vasco Rossi, è bravissimo, bravissimo.
3: Sì, sì, no, l'abbiamo intervistato poco fa, grande Edoardo, grande Blascom, poi balleremo.
2: Noi
3: e con te l'appuntamento
2: amiche.
3: Lunedì?
8: Con noi l'appuntamento è lunedì.
3: Con noi, sì, ci sono anche io.
8: Ci sei pure tu, c'è Donatella, c'è Cosmidige, con Rewind, un po' di musica che torniamo indietro nel tempo, ma anche musica nuova.
3: Perché a noi tornare indietro nel tempo ci piace, certo, dai, più ce n'è e non è mai abbastanza. Va bene, allora, andate, una canzoncina magari, una cosa.
0: Indietro nel tempo?

0: Che belli che sono i nostri tecnici, veramente.
1: Sì, visto, è vero, bravissimi.
2: Grazie a Antonio Malaspina che sta curando tutto il sistema audio esterno di tutto il villaggio. Radio Turin 104, Video Turin, esatto. Siamo in diretta alla prima edizione del Calabria Pizza Fest, sicuramente è un successo.
1: È un successo, assolutamente sì, tanta gente, tanta bella armonia, insomma, tanta musica.
2: Vieni più in qua perché
1: sì,
2: non ti qua.
1: Sì, ok.
2: Siamo in diretta anche te.
1: Sì. E quindi, sì.
2: Vittoria.
3: Sì.
2: Ok.
3: Tanta musica, tanto divertimento e tanto cibo soprattutto,
1: esatto.
3: E ce n'è per tutti i gusti di pizza. E troviamo quella classica, quella diciamo un po' hero, il prodotto diciamo principale dei pizzaioli, mentre
2: l'avevo dimenticato,
3: troviamo
2: sì.
3: Cosa?
1: Benvenuto, c'eravamo dimenticati, benvenuto,
4: faccio
1: però
4: un per una raccolta firme, facciamo qualcosa perché Filippo lo presi si dimentica sempre di me 10
1: no,
4: volte su 10.
2: Sei
1: no,
2: fuori,
1: sei in fondo.
4: Va bene, allora io sono qua con Croce Rossa, vieni qua.
1: Ehi.
4: Fabio Dal Monte, vieni. L'avevo lasciato come responsabile del settore formazione, ora non so che ruolo hai.
2: Generale?
5: Ora sono, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
5: Consigliere.
4: Consigliere, okay. Consigliere. Bene, come sta andando? Siete belli tranquilli, vi riposate?
5: Sì, dai.
4: Meno male.
5: Sì, un piccolo intervento, ma niente di grave.
4: Ricordo che cosa tiene così.
5: Sì, cose così, dai.
4: Va bene. Perché la Croce Rossa.
2: Sono presenti qua.
1: Esatto.
4: Però ce l'abbiamo in casa, abbiamo la vicepresidente Valentina Barragato, quindi insomma. Croce Rossa la sentiamo forte.
1: Bello.
4: Grazie Fabio.
5: Grazie a te.
4: Ciao ragazzi, grazie a tutti. Bene, allora ritorno qua, che facciamo? Avevo visto una, ecco, l'ho vista.
1: L'hai
4: aspetta,
1: vista?
4: No,
1: ma
4: perché
1: che hai visto?
4: C'è questa signorina, questa ragazza, no, che qua in barba a tutti quelli che fanno la fila.
1: Avvicinatevi un po' a noi,
4: no, sta praticamente mangiando, gli sta
1: sentiamo facendo... lontano, Ben, ti dovresti avvicinare un po'.
4: Gli sta... Ma io mi sento qua.
1: E tu, io non sentiamo te però.
4: Boh, va bene, allora... La signorina sta mangiando la pizza mentre tutti stanno lì a fare la fila, quindi lei è bella contenta. Nome?
6: Alessia.
1: Vabbè, l'aveva fatta prima, l'ha presa e si è spostata.
4: Esatto, quindi ma ti viene da dire a tutti, io mangio la pizza, voi no?
6: Sì. Guardavano mentre passavo con la pizza.
4: Quindi sei stata invidiata. Grazie.
2: Beh.
4: Alessia, quindi
1: sì.
4: Effettivamente così, giustamente. Ma perché io mi sento perfettamente da lì, Poi non so, c'è differenza?
2: No, ci sentiamo bene. No,
3: adesso ci sentiamo
2: ricordo.
3: Bene.
4: Da lì mi sentivo bene.
2: Senti, ricordiamo il fatto della cassa, che c'è solo
1: sì,
2: una cassa.
1: Sì, allora ricordiamo che c'è solo una cassa POS, che è quella centrale, quindi le due esterne alle estremità sono solo contanti, quindi quella centrale invece sì, quella centrale è POS, quindi non fate la fila inutilmente, se dovete pagare con Bancomat andate direttamente alla cassa centrale.
4: La possiamo fare tipo annuncio del supermercato?
1: No, infatti quello, stavo pensando proprio a quello.
4: Che mi sembrava così.
2: Vuoi andare in quella comitiva accanto ad Alessandro? C'è Antonio, chiedigli che pizza...
4: Sì.
2: Antonio, che pizza hai preso?
4: Antonio,
2: che pizza hai preso?
7: Calabria mia.
2: Ah, intenditore.
4: Ma Antonio. Secondo me anche se diceva...
2: Però come l'ha detto non era felice, no?
4: No, ha rifiutato il microfono. Ragioniamo, Antonio, cosa c'era da sta Calabria mia?
7: Le patate
1: buone.
2: L'hai stato suggerendo
7: la cipolla caramellata.
2: Buona. Fabio,
7: del bergamotto.
1: Quella famosa pizza col bergamotto che cercavano.
4: E quindi perché questo atteggiamento un po' così? Calabria mia.
2: È timido.
7: Perché c'è un bordello.
4: Battuta regolare 15-0 per
2: dai.
1: Io saluto i miei amici. Benvenuto, vai.
4: Andiamo,
1: chiedi com'erano le pizze, perché insomma
4: Veruccia.
1: Hanno degustato.
7: Benvenuto.
4: Lei recentemente ha compiuto 25 anni.
1: Bravo.
4: Auguri. Ciao Marianna, che si è passata e mi ha pizzicato.
1: Anche
4: ciao,
1: dietro,
4: Demetra.
1: Anche dietro.
4: Ci qua. E c'è Roberta pure.
1: No, Francesca.
4: No, Francesca.
8: Ciao a tutti!
4: Beh, si somigliano troppo.
1: Sì.
2: Belli.
4: Prima abbiamo parlato con la Croce Rossa, ora c'è Roberta del pronto soccorso.
1: Francesca del. Non è più probabile. Ok, ce la possiamo fare.
4: Male.
1: Benvenuto, dai.
2: Ciao,
4: detto,
2: grazie,
4: detto. Francesca, dottoressa Francesca Fatta.
1: Ecco.
4: Quindi, se qualcuno si sente male, può andare tranquillamente. Lei lo visita.
1: A posto.
4: Allora, dicevamo che Veruccia ha compiuto 25 anni.
1: Sì,
8: è vero.
1: Ma non si dice l'età di una donna.
4: 25, sì.
8: 5 ha detto. Dai. Vabbè,
1: in generale.
4: Lei è contenta, non mi bacchetti, briganti.
1: No.
8: Esattamente.
4: Glielo dica.
8: Glielo ho detto.
2: Grande.
4: Hai mangiato?
8: Sì, la pizza.
4: Quale?
8: Margherita.
2: Ah, classica. Vince Margherita, la Margherita,
4: vince,
2: ragazzi.
4: Vince su tutte,
1: sì,
4: ve lo detto prima.
3: Ne abbiamo contati almeno 8 di voti per la Margherita.
4: Infatti io prima ho suggerito Margherita e mi hanno guardato male.
8: No, la Margherita è la pizza per eccellenza.
2: Bello.
4: Lo diciamo, e ve lo dice una 25enne, mica pizza.
1: È giusto.
4: Grazie Vera.
2: Ciao Vera.
1: Grazie, ciao.
2: Allora, ricordiamo, siamo sempre in diretta per altri 7 minuti.
1: Sì.
2: Con Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Adele, cosa c'è dopo?
1: Dopo c'è Blascom, quindi cover band di Vasco Rossi. E a seguire un DJ set di Filippo Lopresti, Fredelicious.
2: No, non è brutto dire DJ set, no, perché vabbè, è venuto no, Piero. Okay. Ce lo spiega lui cosa
1: c'è. Piero, l'ho aggiunto. Allora, Piero, vieni con noi, noi. Vincenza, venite.
4: Vai, vai, adesso arriva.
1: Nel frattempo do l'annuncio, il tipico, vai. Perché
4: aspetta,
1: vedo che
4: Dling long.
1: No, vedo che c'è ancora tanta fila alle casse, quindi ricordo per chi è in fila.
4: No, tu devi dire ricordo, è dopo il Dlindlon.
1: L'annuncio l'hai detto, l'hai fatto il Dlindlon.
4: Dlindlon.
1: Allora, ricordo ai gentili,
4: okay, così,
1: a tutti i nostri amici che stanno facendo la fila alle casse, che è l'unica cassa col POS e quella centrale, per cui contanti tutte e tre le casse vanno bene, POS cioè, solo quella centrale.
4: Lo posso fare io pure?
2: Aspetta, ci hanno
1: eccoci,
2: giunto.
1: Ciao.
4: Lo posso ragazzi fare io?
1: Vincenzo
4: fare
1: Nicolosi.
2: Aspetta, dice,
4: vado?
2: Cosa? Posso fare? Di fare?
4: Mi date un Dlindlon?
2: Non so,
1: Dlindlon, vai.
4: I signori clienti dotati di carta di credito che vogliono pagare col POS sono pregati di fare la fila alla fila centrale della cassa, mentre le casse laterali sono a disposizione per i pagamenti in contanti.
2: Money.
4: Grazie.
1: Sì, ma tu mi vuoi rubare il mestiere, benvenuto.
4: Sì, allora, voglio fare l'annunciatore.
2: Prima
4: diciamo
2: di annunciare la nostra stupenda, incredibile Rain Animal KC and the Sunshine Band, lo mandiamo dopo. Dai, poi cominciamo, ok?

0: Noi siamo quasi in chiusura, perché tra un po' daremo la linea Super Vasco Rossi.
1: Ma vedo una speaker nuova di pacca.
0: La inquadriamo?
2: La
0: regia, grazie,
2: okay,
0: ragazzi.
2: Io mi sposto, se no non esco, il solito.
0: Ah, tu c'hai il preview là. Ciao, come stai?
3: Bene, grazie, voi?
1: Ciao Vincenza!
3: Quando sono con voi sto sempre bene, che quindi bello. Meglio di così.
0: Allora, Vasco Rossi, Blasco con Edoardo Pedale, la sua super band, alle 9:30, lo so, architetto, e poi dopo loro ci sarò io con Fred Delicious Baby, che torna di notte.
3: Che bella cosa, favoloso.
0: Torna di notte con la voce nasale, yeah.
1: Nel frattempo Blascom stanno prendendo posizione, quindi esatto, tra pochissimo inonderanno il Calabria Pizza Fest sulle note del mitico Vasco Rossi.
0: Che bello.
2: E quindi parlateci un po' di questo Fred Delicious.
0: Eugenia,
3: dai, abbiamo partorito questo Fry Delicious. Come è nato?
0: Un anno fa.
1: E noi c'eravamo. Io c'ero.
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, la prima che l'abbiamo fatta là. Una pizzeria, tra l'altro.
3: Ma nasce tutto da un caffè.
0: È nato da un caffè e carino. Avevo questa idea di riesumare i dischi anni 70-80 che mi fanno impazzire. E ho detto a Piero, vabbè, facciamo sta cosa, perché tu vai in avanscoperta dei proprietari, dici che io voglio un camerino con le luci non tanto forti, e poi io esco, devo inventare un'uscita. Ed è nata così che mi sono portato per la prima volta in console, gli ho rubato a mia madre la cosa della tastiera dove le suona, sempre in piedi, ed è nata così, cioè la prima festa. Cioè, sono arrivato là, mi sono emozionato, ho detto, ma tutta sta gente è venuta per noi di venerdì. Cioè.
3: Ma di la verità, che l'abbiamo fatto per restare attaccati al passato. Ha un pizzico di gioventù.
0: Esatto, sì, è bello.
3: Siamo tornati ragazzini.
0: Beh. Poi l'affetto delle persone, che è bellissimo, perché rivivere quelle canzoni, ma non significa che sono vecchie le canzoni, sono bellissime. Ti diverti a ballare, non hai questo impegno, puoi anche ascoltarli seduto, no? Vero Ludo?
3: No,
1: ma perché sei passata abbassando? Cioè, tipo che...
2: Sì, tipo che la riprendevano.
1: Ma non c'è la telecamera qua.
0: Dicevi?
1: No, vabbè, diciamo.
3: No, che la cosa bella è che alla fine tu all'inizio abbiamo iniziato tutti noi di vecchia data, e poi piano piano vedi ragazzini che iniziano con questa musica a tratti, si avvicinano ad uno stile che non è il loro, sì, ma che alla fine abbraccia un po' tutte le generazioni.
2: Assolutamente sì.
0: Che bello.
1: Quindi stasera... Allora io ho organizzato qua, c'è una postazione, sì, con altri speaker, perché ho Alessandra.
4: Ciao.
1: Ed Enzo Romeo.
5: Ciao, buonasera a tutti.
1: Quindi per la prima volta, diciamo, non sono da solo fuori, c'è qualcun altro che mi fa compagnia. Ale, tu ti vedo, hai mangiato?
4: No, in realtà sono un po' stanca, perché abbiamo fatto 3 ore di diretta.
0: Quindi
4: mi stavo rilassando.
1: Esatto. Io invece Enzo Romeo non l'ho mai visto stanco, cioè l'ho visto che macina dalla mattina alla sera, ma stanco no.
0: Che hai dei jack là?
5: Perché? Sì, c'è la scatolina dei riduttori, capito?
0: Capito.
2: Quelli per me cammina così.
1: Certo, perché, no, giustamente lui non è che era venuto a rilassarsi, però ha notato che non c'erano le casse accese, okay, è andato ad accenderci le casse dall'altra parte. Giusto per fare qualcosa.
5: No, la collaborazione che facciamo con Antonio, ci diamo una mano, e c'erano i miei jack che sono andato a recuperare.
1: Bene, almeno ti sei recuperato i jack, sicuramente. Va bene, allora che facciamo? Diamo la linea Blascom?
2: Sì, diamo
1: la linea
2: Blascom.
1: Belli pronti.
0: Non ho nominato Piero Golfo e Angelo Inseminator, che fanno parte del
2: Inseminator. È dovuto non chiedere il perché.
1: Quanti figli ha Inseminator?
0: No, non lo so. Qualcuno lo chiamerà.
3: Forse qualcuno sparso per il mondo.
0: Però è bello
2: non chiedere il
1: tutti
2: perché.
1: Rigorosamente non riconosciuti.
0: Vi voglio bene. Oh,
2: no. Allora, aspettate, facciamo l'annuncio, certo, prima di chiudere. Ricordiamo le casse, quindi.
1: Dream Drone voglio prima.
2: Dream Drone?
1: I signori clienti muniti di carta di credito, che quindi vogliono pagare col POS, banco, si accomodino e facciano la fila alla cassa centrale, mentre le due casse laterali sono a disposizione di coloro che con loro hanno i contatti.
0: Yeah!
2: Grazie. Ciao.
5: Blasco. Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, fate
1: Ciao Phil, ciao Vicenza,
2: ciao, grazie.
0: Continua Blascom, poi alle 11:30 arriverò io con Fry Delicious Baby. Noi chiudiamo la diretta.
2: Sì.
0: Da qui.
2: A domani.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: I'll give it to you now.
3: I've got the power.
2: Please.
4: Now? Here comes the music.
5: Yo, DJ, put this party.
6: Put your hands.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104. I'm curious about this broadcast.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia maligna ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono,

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Touring 104.

è una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

Lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.